0: Daddy's little Crenshaw melon any longer.
1: Don't, sweetie!

0: luglio 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Devi parlare di pistorimi.
1: Multitox.
2: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un po'. Insomma, biscotti.
3: Attenzione, attenzione, che basta.
4: Qual è la famosa batterista che domani è con me?
5: I said three-way shit, man. I'm gonna fuck with none of that shit, man.

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale,

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout. E come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

0: Shout out to my boy King George. Unbelievable, baby.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un saluto e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi, che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: fix your broken heart. You have to identify these voids in your life.
1: Ciao, sono Tonico 70 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Blackout 105.25. Bello, aggiungo.

0: Twenty Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma

assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta l'estate.

0: Sex, money, murder, DNA.
1: Sono emozionato.
2: Ed è per questo che io dico sempre che la vita è il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico. Gobelini, kobboldi, elfi, eoni, fate. Vi cibate di che cosa? Della betulla, del fico sacro, della canfora, della mandragola.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti, viaggia informato.

私たちみたい。

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, X e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, parco della Certosa Reale.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: It's Carl Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R7, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con legno.

0: Black holes.
1: Black holes. Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di blackout
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: cosina pesante. E buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate sulle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat, 13.59 onde medie, oggi numerosi, evviva!
1: Benvenute, ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat sulle note di questa musichetta bellissima!
0: Tutti a ballare!
1: L'avrete capito, oggi abbiamo una puntata un po' frizzante, particolare. Abbiamo una ospite speciale che ritorna con grullo di tamburi ai microfoni di Radio Wombat.
2: Sì, ciao a tutte, a tutti. Buonasera.
1: Virgi, benvenuta, era troppo tempo che mancavi da questi microfoni.
2: Bentornata, bentornata. E come diceva Dorothy, batti i tacchi e pensa a casa.
1: Se ne va.
2: Ah, no. E dov'è la casa?
0: Quindi stasera parliamo di guerre stellari e...
2: Sì.
0: Ah no, no, no.
2: Ah no.
1: No. No, oggi parliamo di Oz, dei mondi di Oz.
2: Esatto.
1: E abbiamo chiamato un'esperta perché in fondo l'avevamo anche un po' già accennato nelle scorse puntate, avevamo fatto questo spoiler che avremmo parlato di questo. E ora finalmente ci siamo, è venuto il nostro momento, più che altro il tuo momento.
2: Come sempre, noi... deve venire il momento, mi sembra.
1: Sì, noi
2: il
1: oggi...
2: momento che venga il momento.
1: È venuto il momento. Noi oggi, lo dicevamo prima fuori dai microfoni, pendiamo completamente dalle sue labbra.
2: Come si diceva fuori dai microfoni, come dovrebbe essere.
1: Infatti,
2: in fondo
1: un sogno che si realizza.
2: Grazie, sono molto felice di essere tornata su questi radioschermi.
0: Giusto.
2: Con le mie persone preferite. E quindi sì, allora,
1: da dove partiamo?
2: La storia qui è lunga, nel senso che è una storia che si protrae non solo nel tempo, per quanto è rimasta iconica e famosa, ma è una storia che ha trovato il suo posto in tanti tipi di quelli che si chiamano media, nei media. Cioè non è solo un libro, cioè è nato come un libro, come una serie di libri, ma poi ha colpito talmente l'immaginario, è rimasta così impressa nell'immaginario degli artisti, dei registi, dei disegnatori, degli scenografi, dei ballerini, dei coreografi e dei musicisti, che di fatto ha poi influenzato, come tutte le grandi opere fanno, più livelli e soprattutto più tipi di appunto di media. Cioè ci sono film, ci sono addirittura vedremo, ci sono anche serie dedicate, ci sono appunto musical, balletti, però diciamo che fondamentalmente forse i più ricordano quest'opera, un po' ahimè, un po' forse per fortuna, non lo so, ma di sicuro nell'immaginario generale il Mago di Oz è ricordato per il primo film del 39, quello di Minnelli con Judy Garland, che ha reso Dorothy un'icona. Una gay,
1: ma io direi
2: soprattutto queer, molto queer.
1: Giusto.
2: Però partiremo dalle origini, che sono quelle dei libri.
1: Comunque volevo sottolineare non soltanto Judy Garland e Dorothy, ma anche Toto ha reso un'icona.
2: Soprattutto Toto.
1: Toto era l'icona,
2: il cane. Sì, allora diciamo che questa storia inizia nel lontano 1900, proprio a spaccasecolo, e non è un caso, perché questa storia ha tantissimo a che fare con la storia con la S maiuscola, perché come tutti i grandi libri fantasy, grandi libri di fantascienza, di fantasy, ovviamente no? Partono da quella che è la realtà intorno all'autore, e che l'autore poi elabora e cambia, distorce e allegorizza e tutto il resto, e la fa diventare un mondo alternativo. Una distopia, un mondo alternativo, insomma, tutto quello che voglio dire, gli ascoltatori della vostra trasmissione sanno benissimo.
0: Siamo all'inizio Novecento, vero?
2: Siamo nel 1900 preciso.
0: Perfetto.
2: L'autore Baum è un nasce come un privilegiato, perché lui era figlio di petrolieri della Pennsylvania, quindi nasce in un ambiente ricco, in un ambiente privilegiato. Che però, non vede di buon occhio la sua propensione per la letteratura, che lui fin dall'inizio così dimostra, e addirittura viene messo in accademia militare dal padre. Quindi questi 2 anni di accademia militare, da cui lui uscirà solo con un infarto, autoprovandosi un infarto.
1: Davvero?
2: Te lo giuro.
1: Ma come
2: un modo per, sì, si fa venire un infarto.
1: Come ha fatto?
2: Ah, non lo so, ma ci è riuscito. E loro lo riportano.
0: Sbattuto i tacchi.
2: Esatto, sbattuto i tacchi e tornato a casa. Sbattuto i tacchi del defibrillatore e tornato a casa. Tornato a casa e si è messo subito col fratello, perché con un ciclostile. Gli viene comprato questo ciclostile e lui comincia a stampare fin da molto giovane una rivista, quello che caratterizza, cioè, Frank Baum,
1: uno di noi praticamente,
2: uno di noi non solo, ma un grande steampunk proprio, cioè Baum è considerato un po' la figura veramente un po' proprio steampunk come figura, non solo per il momento in cui nasce, ma anche per il modo in cui scrive questo mondo, che è un mondo sì di fantasia, di molto bucolico, ma è anche permeato da elementi tecnologici, il treno, le mongolfiere, i dirigibili, cioè tutto quello che il passaggio al nuovo secolo rappresenta in un certo senso, soprattutto negli Stati Uniti, che in certi campi insomma erano già abbastanza avviati, anche se meno magari di altri paesi, però come dire, Baum di sicuro risente di questo mondo che sta cambiando, no? Di questa... e lui stesso ha questa passione per la carta stampata, ma soprattutto ha una grande passione per il teatro, per esempio lui finanzia senza mai rivedere una lira, ovviamente, in maniera come dovrebbe essere, sfruttare i ricchi, farsi comprare i diciamo i vestiti per compra addirittura per una compagnia teatrale, un set di insomma gli rifà tutti i costumi, gli compra le scenografie, insomma fa dei buchi nell'acqua, insomma la famiglia lo disereda a un certo punto per farlo smettere di investire. E anche questo non è un caso, nel senso che Baum, il suo amore per il teatro, addirittura sarà produttore anche di film, dei primi film, insomma i primi lungometraggi, e questo anche sarà un elemento che tornerà, perché il musical, la musica, e non è un caso che poi questo libro si sia così ben tradotto nel mondo musicale, nel mondo teatrale, perché probabilmente già nelle sue origini no? ha in sé questo seme, ha in sé questa visione scenografica, queste immagini che lui descrive sono davvero dei tableau vivant. Allora, il problema dell'Italia con questo libro è che è un libro considerato così come con molti altri libri di fantasy, di fantascienza, che è considerato un libro per bambini, cioè in realtà anche lui lo scrive come un romanzo per ragazzi, però come dire, in Italia in particolare, no, lo fanno leggere alle elementari, cioè è un libro molto scolastico, soprattutto nel suo primo libro, insomma.
1: Ma questo solo in Italia? Nel senso, negli altri paesi?
2: No, è che negli altri paesi c'è sempre un doppio binario, cioè in Italia è così, no, un libro per bambini, punto. Anche in America nasce come un libro per ragazzi, però già fin dall'inizio si percepiscono i sottolivelli, e gli altri media vengono quindi creati con i sottolivelli, diciamo già con i sottolivelli dei contenuti. In Italia, certo, invece rimane molto un libro per ragazzi, ma così come è successo a Alice, così come è successo a un sacco di romanzi, vabbè, per motivi ora sarebbe troppo lungo spiegare, però di fatto anche questo libro soffre un po' di questa categorizzazione, e quindi un po' rimane in questa nicchia, diciamo, così un po' fanciullesca, che è un tratto che ha soprattutto insomma, ecco, così se si legge, ha una prima lettura, ha un primo strato. Allora, quindi la prima edizione del 1900 si chiama appunto Il meraviglioso mago di Oz, ed è illustrato da Denslow, il primo edizione. Denslow era un grande illustratore e aveva collaborato fortemente al libro, cioè era parte della creazione del libro di Baum, cioè non si può immaginare il libro di Baum senza i disegni di Denslow. Perché? Perché è il primo che dà forma, come tutti i primi illustratori, dà forma a quello che è l'immaginario, e nel caso del libro del Mago di Oz è particolarmente importante perché i personaggi hanno delle caratteristiche specifiche, forti, che sì, un po' sono lasciate all'immaginazione del lettore, ma fino a un certo punto, perché l'uomo di latte è l'uomo di latta, e lo spaventapasseri, e le streghe, le varie qua, le streghe cardinali, est, certo, il mago di Oz, cioè c'è una forte caratterizzazione di costume, chiamiamola, proprio fin dall'inizio.
1: Che poi, devo dire, è anche un po' la cosa che ti rimane più in testa, cioè effettivamente i vari personaggi sono quelli che al di là

0: certo.
1: Il genere. Sì, boh, sì, è definito. Il leone è un maschio. Sì, boh, lo spaventapasseri è un maschio. Sì, boh, gli altri personaggi.
2: Gli altri, sa, forse il leone avendo la criniera.
1: Sì, però in realtà anche si questa può... cosa del genere è veramente un po' relativa, soprattutto ma via via che si va avanti.
0: Fra l'altro sono anche mutevoli, nel senso che comunque le caratteristiche possono cambiare, anzi, sono è desiderato che cambino.
1: No, il punto è il cambiamento. Cioè, la trama del primo libro è banale. Cioè, nel senso, Dorothy arriva a Oz con questo ciclone che porta via il tornado, che porta via la sua casa, lei viene scaraventata in questo mondo alternativo di cui non conosce niente, e quando arriva in questo mondo incontra una serie di personaggi che sono alla ricerca di qualcosa, ovviamente di qualcosa che hanno già perché questo è il punto, solo che lo devono scoprire che ce l'hanno già e non hanno bisogno di un mago che glieli consegni, anche perché poi vedremo, Ale, spoiler, non credo che sia un spoiler, dopo 100 anni, no. Il mago in realtà non può consegnare niente, non ha la magia veramente, e qui la cosa dello steampunk ritorna, perché in realtà il mago è un ciarlatano, un truffatore, che come Dorothy si è finito nel mondo di Oz anni prima e si è inventato. Poi ogni versione dà, insomma, un aspetto diverso anche a questa cosa del mago. Però diciamo, allora, il primo libro è del 1900 ed è la prima edizione della Hill americana, appunto, di questa casa editrice, Il meraviglioso mago di Oz. 2 anni dopo la pubblicazione il compositore Tijens e l'autore e l'illustratore fecero una versione musical del romanzo, che ebbe successo e tra l'altro restò a Broadway fino al 1920, 239 repliche.
0: Cioè, quindi subito
1: dopo 2 anni, proprio perché Baum era un pochino diverso, c'era delle differenze, il cane non era un cane ma era una mucca.
0: Ma come era una mucca?
1: La mucca gedeona, tipo, sì, una cosa così.
0: Cioè, ma andava a giro con una mucca?
1: Andava a giro con una mucca, andava,
2: ma ci
1: così.
2: Sta.
1: Ci stava. Ma che si vedeva più scenografia, non lo so. Ma comunque c'era delle piccole differenze.
2: Piccole?
0: Ma come?
1: Piccole differenze di storia.
0: Ma
1: dopo il primo libro ce ne sono altri 14 scritti da Baum stesso, più altri 19 scritti da questa autrice Ruth Thompson e più 7 di vari autori vari. Quindi questi compongono i 40 libri canonici, appunto questi famous 40, che sono riconosciuti come i 40 libri diciamo ufficiali sulla storia di Oz. Attenzione, io continuo a usare il termine Oz perché è quello che viene usato, ma in realtà se si guarda la cartina, come diceva lo scrittore Mile, lo scrittore di Winnie Pooh, dice nessun libro, non bisognerebbe leggere nessun libro che non ha una cartina al suo inizio, ogni libro ha valore, ha una cartina al suo inizio, è abbastanza vero, ed è vero anche per questo libro. La mappa del mondo dove Oz si trova, Oz è solo una parte di questo mondo, è questa terra di Nonestica, di Nonestic Land, che è divisa più o meno in 4 parti, cui Oz è il centro, la città di Smeraldo, cioè la terra dei Munchkin, la terra dei, insomma, ci sono varie parti.
0: Ma questo fin dall'inizio?
1: Fin dall'inizio, questa è la sua genesi. Infatti il primo libro si dice il fantastico mago di Oz. Il secondo libro che prosegue la storia e che è uscito 2 anni dopo
0: e che per me qui inizia l'ignoto, perché io ho sempre letto solo il primo.
1: Qui, perché ma, di fatto il secondo libro si chiama The Marvelous Land of Oz ed è del 1904. Cambia editore, ha sempre lo stesso illustratore. Il terzo libro che è uno dei più belli, dei più famosi, soprattutto negli Stati Uniti, si chiama Ozma of Oz. Ozma è sarà quella che sostituisce il mago, sarà l'imperatrice poi di Oz, quella che poi reclama il trono, di nuovo una donna, tra l'altro. Ozma of Oz del 1908, e qui cambia l'illustratore e entra questo Neil, che è un illustratore. Il quarto libro si chiama Dorothy and the Wizard of Oz, in Italia è stato tradotto solo nel 2011. Il quinto libro si chiama The Road to Oz, il sesto The Emerald City of Oz, quindi la città di Smeraldo, il settimo si chiama The Patchwork Girl, la ragazza di pezza di Oz, la ragazza che è anche qui, Tim Burton, ciao, ha chiamato Baum, dice Harry vuole Sally, The Nightmare Before Christmas, The Road to Oz, scusate, The Patchwork Girl del 1913, TikTok of Oz del 1914, The Scarecrow of Oz, quindi lo spaventapasseri, cioè comincia poi a concentrarsi sui personaggi. Infatti il 10° libro si chiama Ring Tink of Oz, l'11° The Lost Princess of Oz, la principessa perduta di Oz.
0: Cioè potremmo dire che ha fatto una serie di spin-off.
1: Sì, cioè allora non sono tanto spin-off quanto sono degli approfondimenti sui suoi personaggi e l'ampliamento di questo mega mondo.
2: E
1: di
2: temporalmente
1: cui...
2: però si...
1: Sono cronologici, alcuni forse qualcuno torna indietro, non credo. Non credo
2: siano... TikTok of Oz?
1: TikTok of Oz è del personaggio che poi fu ripreso in quel film bellissimo dell'85 di

0: si parla dopo Harry Tornoze, una specie di uomo di latta, però in realtà è un orologio.
1: No.
0: È molto bello anche questo. E il 13° è The Magic of Oz, il 14° è Glinda of Oz. Finalmente Glinda, la strega buona, viene approfondita. E questo poi
1: e ciascuno di questi libri è un approfondimento riguardo a questi personaggi.
0: Ciascuno di questi libri è l'approfondimento, perché lui voleva sempre smettere, un po' come Conan Doyle, non riusciva a smettere perché la gente gli chiedeva di continuare, perché ormai erano così famosi questi libri. Quindi lui ogni volta andava avanti, avrebbe voluto scrivere altre cose, aveva anche
1: la vita, magari una falsa.
0: Esatto. E poi dopo questi qui ci sono questi altri, addirittura altri, appunto, che vi ho detto.
2: Bello, vedo il cofanetto anche, c'hai
0: sì.
2: 15 libri.
0: Sì,
1: perché infatti si diceva anche prima.
0: Il 14° è uscito postumo, Glinda of Oz, nel 1920, che lui è morto nel 19, quindi non è morto neanche troppo vecchio.
1: E si diceva prima con Virgil fuori dai microfoni, ma in italiano non li hanno tradotti tutti?
0: Sì, adesso sono credo quasi tutti tradotti.
1: Ah, ok.
0: È che non li hanno tradotti tutti subito, cioè magari appunto il sì. quarto è del 2011.
2: Bene, ma comunque molte sono traduzioni vecchie comunque
0: sì.
2: di.
0: Sì, perché via via, a seconda di quello che loro pensavano che magari faceva successo.
2: Per cui non è detto che sia trovabile, anche se l'hanno tradotto.
0: Osmo, Voz, credo sia. Sì. Comunque, che dire, allora, le opere le altre opere prendono spesso anche da questi. Cioè ci sono dei film, dei vedremo il musical, cioè prendono anche dagli altri. Che noi siamo abituati a pensare sempre al primo, perché ovviamente è quello più conosciuto. Allora, quindi questi, così, nota, i 40, cioè Baum e gli altri due scrittori degli altri libri canonici si chiamavano i Royal Historian of Oz, cioè gli storici del mondo di Oz. Loro erano proprio coloro che avevano scritto la storia di questa epopea, di questo regno, che per loro era molto reale. Come per tutti noi. I temi, allora, diciamo questo, oltre ai temi base che sono appunto là, il cambiamento, avere il coraggio di intraprendere un'avventura, e poi sono i topoi classici del romanzo, no? C'è poi una lettura, e sono appunto i personaggi, appunto il leone rappresenta il coraggio, la mancanza di coraggio, il coraggio, lo spaventapasseri, la mancanza di intelligenza, in realtà l'intelligenza. L'uomo di latta rappresenta la mancanza del cuore e invece il cuore. Dorothy vuole appunto tornare a casa, però deve fare un percorso, deve diventare grande, insomma.
1: Sì, in effetti Dorothy è l'unica che parte senza avere uno scopo, cioè, o meglio, è quella sì. che ha lo scopo più chiaro di tutte. Però non è che lei parte dicendo
0: voglio una cosa. No, lei vuole tornare a casa.
1: Però in realtà in fondo è qualcos'altro.
0: Perché la casa era tristissima nel testo.
1: Tra l'altro.
0: Una cosa molto buffa che fa il film di Minnelli, che nel libro è un po' diversa, alla fine, no, fa vedere come se lei avesse sognato tutto e i personaggi che lei vedeva nel mondo di Oz sono in realtà i suoi familiari, la maestra cattiva, cioè sono gli stessi attori.
1: Ah, capito.
0: Che in quando lei è a casa in bianco e nero, e poi il film è a super colori.
1: Ah sì, certo, vero.
0: Che erano i primi film a colori, era il 39, quindi cioè, questi coloroni sparati.
1: Ma scusami, perché tanto ti faccio domande, perché tanto vabbè, tu le sai.
2: C'è il personaggio dello Scarasaggio. Ma che personaggio è?
1: Lo Scarasaggio.
0: Scarasaggio.
1: Ma tipo i colori, ma il film è quello con Judy Garland, ma è colorato dopo?
0: No, è a colori. È la prima, è uno dei primi, certo, perché è uno dei primi film a colori, completamente del 39. Tra l'altro, siccome in Italia c'era il fascismo e c'era il blocco, arrivò solo nel 47 in Italia.
1: Ah, vero.
0: Sì, esatto, poi sono andato un po' avanti. Allora, diciamo questo, facendo un brevissimo passo indietro, una interpretazione super interessante che più o meno nasce dagli anni 50-60 è questa lettura politica, che non è molto sembra forzata, ma in realtà non lo
2: quindi
0: è.
2: Quindi si dibatteva del Signore degli Anelli politicamente.
1: Capito?
2: E del Mago di Oz.
0: Se nel caso del Signore degli Anelli è forzata in un certo modo, nel caso del Mago di Oz non lo è, nel senso che la lettura che viene fatta già appunto dagli anni 50-60 da vari critici letterari, soprattutto da questo Wakefield, lo considera un'allegoria del dibattito economico che stava imperando in quel momento negli Stati Uniti, soprattutto sul plusvalore della moneta. Lo so che sembra buffo, però Baum stesso era entrato in politica a un certo punto, quindi e già aveva una serie di opinioni. Cioè ci fu un crollo enorme del valore della moneta tra il 1850 e il 1870 negli Stati Uniti, e questo crollo della moneta, ora me lo sono scritto perché ovviamente non è facilissimo da riassumere, per farvi capire, c'era una corrente che pensava che se il valore, se si fosse prodotto delle monete in argento, allora si sarebbe bilanciato il valore della moneta in oro, no, l'economia sarebbe risalita. Allora però c'era delle correnti, le grandi banche che erano quasi tutte all'est, i poveri, i contadini poveri soffrivano di questa inflazione ed erano quasi tutti nella parte centrale e invece west, diciamo ovest dell'America. Quindi c'è tutta un'allegoria che dice che le strega dell'est, cioè c'è tutta una teoria che dice che i posizionamenti sulla cartina, i cattivi, i buoni, sono in realtà allegorie di questa situazione economica che, ora detto così è complicato, però che questa situazione economica che l'America stava attraversando in quel momento. E non è una teoria molto forzata, perché in realtà molte cose di Baum lo verificano, tra cui addirittura proprio l'uso specifico di certi termini, appunto mettere la strega dell'est all'est, addirittura si dice che la strega cattiva fosse Rockefeller, fosse il rappresentante di Rockefeller, oppure i grandi magnati, il mago di Oz fosse il fondatore della banca Morgan. Cioè c'è proprio una serie, Toto avrebbe rappresentato la Lega della Temperanza, quelli che erano contro l'alcol, Dorothy avrebbe rappresentato
1: invece... Ma perché non lasciano in pace Toto?
0: Infatti, liberate Toto. E insomma c'è una serie di teorie un po' complicate ma interessanti, si trovano anche su Wikipedia, insomma non è difficile, proprio su questo, su queste letture del romanzo in chiave politica.
1: Che poi scusami, come funziona? Cioè lui ha scritto, mettiamo che lui ha scritto questo romanzo che era in realtà un'invettiva, probabilmente, non lo so, o comunque un'analisi metaforica della situazione politica del momento, no? Ma poi ha avuto un gran successo come libro per bambini, quindi poi forse lui ha detto vabbè io volevo di un'altra cosa, però visto che vi piace allora continuo.
0: Questo succede un po' sempre con le
2: opere. Oppure nel momento in cui
0: con le opere
2: a
0: più livelli
2: e ti cerchi di inventare appunto i personaggi e prendi dal vissuto, da quello che stai vivendo. Forse e in qualche modo nel subconscio ti
0: credo sia un po' dell'uno un po' dell'altro, cioè non credo che lui abbia scritto un'opera manifesto, credo che avesse delle idee che poi chi aveva degli strumenti di analisi letteraria ha saputo poi interpretare. Vi dico solo che la strada già di mattoni gialli, la Yellow Big Road, rappresenterebbe il gold standard, cioè questa idea di tenere invece l'oro come primo.
1: Beh dai, ci sta in effetti, detta così
0: le cose
2: per
0: tornano
2: l'appunto.
0: Per l'appunto
1: si mette
0: d'oro, si rappresenta i valori tradizionali e appunto via via.
2: Ah no, ho sbagliato.
1: No, cioè volevi fare la roba di stile.
2: Non è lui. Non è lui.
1: Vabbè.
2: Vai avanti.
1: No, perché non gli hai tolto il microfono, l'hai mutata, poverina.
2: Ho mutato solo te? No. Non ti ho mutato.
0: Mi senti? Ok, ora no.
2: Infatti, questi sono
0: la censura,
2: menzogne.
0: Ci provano sempre. Menzogne. Non sei il primo che cerca di zittirmi e purtroppo non ci riesce, Guido. È una tragedia, diciamo, un disagio socializzato. E per concludere, lo spaventapasseri rappresentava gli agricoltori della classe agricola, appunto il taglialegna di latta rappresentava la classe operaia, il leone codardo addirittura avrebbe rappresentato un candidato dei democratici e poi non diventò presidente, la malvagia strega dell'est appunto la banca Morgan e via insomma c'è questa corrente interessante.
1: No vabbè, ma ci sta in effetti.
0: Il mago di Oz era il capo del... Ora niente, sono andata via, vado avanti, no? Ok?
1: Sì.
0: Sono andata via dalle mie cuffie, però va bene, vado avanti. Non so se si sente, ha senso.
1: Sì, questi sono dei poltergeist.
0: Ok, vado. E quindi, insomma, così, molto buffo. Il palazzo del... vi concludo con il palazzo della città di Smeraldo, è Washington, e il palazzo del mago è ovviamente la Casa Bianca. Allora, questa è un'interpretazione ovviamente un po' così, un po' che per noi italiani forse c'ha poco senso, però bisogna sempre contestualizzare ovviamente il romanzo, l'opera, il periodo. Quindi per concludere sui libri, questo è nel senso ovviamente super stretto e stringato, e invito però insomma a chi interessasse di andare un po' oltre appunto il Mago di Oz del primo, il primo libro, perché gli altri sono veramente veramente belli e veramente poi articolati, appunto sviluppano tutti questi mondi e che hanno dato poi capacità e possibilità a chi ha voluto a chi ha voluto proseguire non solo con i libri, ci sono milioni di spin-off scritti, ci sono milioni di opere, addirittura ci sono case editrici che lavorano solo a tema Mago di Oz, quindi insomma immaginatevi l'impatto che questo ha avuto sulla società americana, ma non solo, anglofona, ma non solo.
1: Beh, infatti, tra l'altro, cioè, vi volevamo segnalare, come spesso facciamo, che se avete difficoltà a trovare i libri, anche se non l'avete difficoltà ma non volete pagarli, comunque vi consigliamo Anna's Archive, che è un ottimo database archivio dove potete scaricare questi tra gli altri tanti libri. Spezziamo un po' con un po' di musica, che
0: sì,
1: dici?
0: Passiamo appunto alla prima versione del 39 di un film che ha avuto molte vicissitudini, poi parleremo, e per la regia alla fine di Vincent Minnelli con la grande Judy Garland.
2: E qual è il...
1: Ce l'abbiamo?
2: Qual è? Che di quelli che ci hai detto?
0: Questo è il Mago di Oz, il musical, quello con...
1: Ma il brano.
0: Ah, il brano? Il brano dovrebbe essere Follow the Yellow Big Road, no?
1: Che è quello abbiamo sentito ora.
0: Che si
1: no,
0: stava sentendo sotto? Scusate.
2: Beccati questo.
0: Credo. Qualunque sia, comunque. She says she now, gonna... Dorothy, dear, stop imagining things. You always get yourself into a fret over nothing. Now, you just help us out today and find yourself a place where you won't get into any trouble. Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain,

0: vi è una tortura nel 2000? Fare ascoltare a dritto. Si stanno già lamentando?
1: No.
0: Ah, sì.
2: Fateci sapere se vi dà noia. Non cambieremo niente, ma voi fatecelo
3: Secondo
2: sapere.
3: Secondo me la gente sta per spararsi.
2: Esatto. Molto bene, volevo fare un mega saluto alla Gemma. Gemmola, ciao, ci ascolta, grazie mille, ciao.
3: Ci ascolta, ci ascoltava, perché sì, poi probabilmente
2: ora
3: ha detto
2: si è suicidata Gemma. Molto bene.
0: Ora cambio, eh. Allora, ti dicevo prima che esiste anche questa roba qua.
2: Esiste effettivamente.
3: Oddio.
0: Senti.
2: Sì.
3: Questa tastiera.
2: L'avevo rimossa, ma esiste.
0: Non male, eh.
2: Non
3: questa
2: male.
3: Questa tastiera la riconosco.
2: 80 però.
0: È tutto smeraldo. La Cristina c'ha ragione.
2: Cristinona, scusa, perdonami, Cristinona. Io non sono nazionale popolare, non ti ho citato, ma perdonami.
3: Ma cos'è che si diceva su riguardo all'Italia che ha dei problemi nel
2: recepire? Vabbè, l'Italia ha dei problemi, punto. E in generale, l'Italia ha dei problemi con i musical in generale, perché non ha una cultura di musical per tutta una serie di motivi. Faremo una puntata, però. Annunciamo già il spoiler: la fuga del gatto farà degli special con i
3: musical. Potrebbe tornare.
2: A volte ritornano e vi spiegheremo come mai. Vi spipponeremo bene su perché l'Italia non ha una cultura di musical. E quando i musical vengono portati in Italia, vengono tradotti in italiano. E purtroppo, nascendo quasi sempre in lingua inglese, sono orribili in italiano.
0: Però, Quartetto Cetra nella versione
2: nella
0: italiana.
2: Versione italiana del film del 40, di Minnelli del 39, ah, e poi uscì nel 47. C'è un tentativo di traduzione e canto del Quartetto
3: Vabbè,
2: Cetra.
3: Anche perché c'erano quelle, cioè sì. Nel 39 comunque c'era il Quartetto Cetra, non è che c'era tanto di... E quelle lavoravano a manetta, ma cioè, fra l'altro, secondo me avevano veramente turni di lavoro.
2: Ma il problema non è che, appunto, il problema è che, tra l'altro, appunto, anche i cartoni animati della Disney hanno la song tradotta in italiano. Basta un po' di zucchero e la pillola va giù.
3: Ma sappiamo tutti.
2: Soltanto che magari quelli sono più semplici, o comunque li fanno tornare bene. E poi, sai, all'epoca. La famosa storia, ah, non ci sono più traduttori di una volta, un po' vero, nel senso che adesso cosa fanno, soprattutto quando c'è la canzone, forse non tutti sanno che momento, forse non tutti fanno che
3: ah, non era già iniziato,
2: è sempre iniziato la mia nascita, però c'ho finta inizia ora, per il bene di tutti.
0: Il primo vagito è,
2: forse non tutti sanno che l'avevo detto io, però di base cosa fanno adesso, fanno, non so se avete visto, non so, gli ultimi, che ne so, lungometraggi della Disney, fanno cantare i cantanti, cioè gli fanno fare il pezzo al cantante.
0: Ah,
2: famoso,
0: sì, ho
2: la
0: visto il video di come si chiama quella della neve,
2: quella
3: lei,
0: Frozen. Grazie, Frozen,
2: bravo, tra l'altro,
0: cantata
2: bravo
0: da
2: Guido,
0: tutte le pazzesco,
2: tra l'altro
0: comunque.
2: Bravo Guido, perché ha citato una cosa che dopo, ecco, ci tornerà molto utile, grande Guido, senza saperlo dopo te la recupero questa cosa di Frozen. Grazie. Perché la cantante di Frozen, Idina Menzel, ha cantato, poi ne parleremo dopo. Comunque, questo per dire che ovviamente il primo film, insomma il primo grande opera che tutti si ricordano rispetto a Mago di Oz, e che più o meno tutti avranno visto almeno una volta, è appunto il Mago di Oz del 39. Il film era inizialmente, doveva essere diretto da Fleming, che era l'autore di Via col vento,
0: poi lascia fare.
2: Fu cambiato con George Cukor, che fu quel regista che scelse poi Judy Garland effettivamente per la parte di George Cukor, grandissimo regista americano, regista delle donne, vabbè, anche un too much forse per questo film, perché in realtà è un bel musical, però ecco, è come dire, non è Quarto Potere, ecco, è un film molto carino, è un musical,
0: in carità.
2: No, insomma, ha fatto la storia del cinema, nel senso, è entrato nella memoria pop, volente o nolente, ed ha poi assunto, io sono cieca, ha poi assunto, scusate, sono arrugginita, perdono, ha poi assunto un così, appunto, un valore iconico, soprattutto su certi personaggi. Niente, il film è abbastanza aderente al libro, anche se chiaramente lascia fuori quelle che sono le parti più perché poi il libro è anche molto horror, gotico, fantasy, peso, l'uomo di latta,
3: sì, ma infatti un
2: diventa
3: sacco.
2: L'uomo di latta perché si autotaglia le parti del corpo via via e se le ricostruiscono,
3: no,
2: in latta,
3: ecco, scusa aspetta parliamone di questa cosa,
2: sì,
3: non puoi parliamo. Citarla così e poi lasciarla,
2: sì, nel libro l'uomo di latta è diventato di latta perché si è prima tagliato una mano, poi si è tagliato un piede, poi si è tagliato via via e l'hanno ricostruito di latta, ogni volta diventava sempre più di latta finché,
3: capito,
2: non diventa di latta, e lo lasciano ad arrugginire, tra l'altro, una storia
3: pure
2: abbastanza gore, insomma. Quindi ecco, il libro ha comunque delle parti molto, appunto, molto fantasy.
0: Dovevamo metterla nella puntata delle, sì, favole, che in realtà sono tremende.
3: È vero, pensavo, peccato, infatti proprio, sì, ai Grimm, quando abbiamo parlato, sì, dei Grimm.
2: Quindi niente, se non che appunto il film, così, grazie a una serie di congiunture storiche, artistiche, per cui appunto le meravigliose scenografie per l'epoca erano insomma una roba incredibile, i colori, la voce di Judy Garland che entra immediatamente nell'immaginario iconico e queer di ogni persona queer del mondo, che poi Judy Garland diventa l'icona queer per eccellenza. E poi il giorno della morte di Judy Garland ci sarà il giorno del Pride di Stonewall, cioè non è un
3: davvero?
2: Caso
3: certo. Quel giorno lì?
2: Quel giorno lì,
3: ma davvero?
2: Certo,
3: ma io non la sapevo
2: Judy Garland, gli uomini, le individualità queer nell'America degli anni, fino agli anni ancora, si chiamano i Judy, la mia Judy. Judy è,
3: no, non sapevo
2: Judy,
3: che
2: per
3: fosse...
2: Judy Garland era il nome, il nickname con cui gli uomini si chiamavano tra di loro.
3: Non sapevo che fosse morta proprio il giorno di Stonewall.
2: Era il giorno del suo funerale e partì poi non a caso, insomma erano parecchio incazzati. Comunque, anche per quello, non solo per quello. Comunque insomma, ecco, i vestiti, le scarpette rosse, su cui poi torneremo, non erano veramente rosse nel libro, erano d'argento, proprio per quel discorso dell'argento che si faceva prima. Le scarpette rosse diventano rosse in questo film, non sono rosse nel libro, non sono rosse nel musical, a Broadway non sono rosse, sono rosse solo perché il film, per far risaltare i colori, gli dà le scarpette rosse a Dorothy, che poi sono della strega e lei schiaccia.
0: Il film è bianco e nero, no? Però il primo,
2: no, il film è in bianco e nero i primi 5 minuti e poi diventa colori, i grandi colori. Il 39 erano i primi colori e queste scarpette sono rosse proprio per, e nessuno poi ha più potuto usare le scarpette rosse perché sono proprietà della MGM, mi sembra fosse
3: sta roba allucinante
0: per sempre,
3: cioè praticamente ci ha messo il copyright su questo fatto, anche perché non derivava dal libro,
2: no, l'avevano inventato loro effettivamente. Le scarpette erano d'argento e sono d'argento, silver slippers. E niente, fondamentalmente i personaggi appunto sono interpretati da appunto grandi attori che erano soprattutto cantanti di professione, insomma erano, poi sono i ballerini e insomma e c'è tutta questa grande produzione e i pezzi iconici appunto Over the Rainbow, Yellow Brick Road, e ogni personaggio appunto va, come il libro, cerca qualcosa che il mago di Oz pensano potrà dargli, e in realtà poi arrivano Oz e scoprono appunto che il mago di Oz non è nient'altro che un uomo dietro la maschera, e che però il film degli anni del 39 è molto semplice, nel senso è molto appunto è un musical che asciuga quelle parti. Sì, ecco, una parte interessante è appunto la strega, la strega cattiva, la strega vecchia, verde, con la pelle verde, che non si capisce mai nel coso come mai è verde, te lo spiegano, e nel libro te lo spiegano, e te lo spiegano poi in tutte le altre opere.
3: Sì, in effetti il film del 39 è abbastanza, come dire, io il musical non l'ho visto, però il film effettivamente è abbastanza basico.
2: Il film è basico perché prende appunto quella storia semplice del libro, in cui c'è la cattiva, la buona, però ecco, è buffo perché comunque anche nel film si percepisce il mago di Oz, boh, è cattivo, è buono, che sta facendo
3: sì,
2: il
3: è
2: suo.
3: Vero,
2: cioè è ambiguo il personaggio, non a caso poi si svilupperà in altre opere.
3: È molto onirico perché comunque, come dicevi giustamente all'inizio,
2: è un sogno ufficialmente, quindi.
3: Sì, è un sogno e poi l'ha scritto proprio in modo teatrale, per cui sembrano anche questa strada di mattoni, sembra proprio un palcoscenico, è tutto molto, cioè è perfetto, però sì, dai, è basichello.
2: Sì, è molto semplice, anche perché appunto si rivolge a un pubblico che non aveva magari per forza letto il libro, se aveva letto il libro l'aveva letto da piccolo, quindi insomma ovviamente una cosa che faranno i media poi successivi, ne parleremo, è prendere un po' i personaggi e creargli e dargli o un'altra connotazione, come vedremo poi per l'opera successiva, o addirittura dargli delle backstories che spiegano come mai, cioè come mai sono poi così. Quello che invece ovviamente nel film di Fleming appunto è, vabbè, quello insomma di fatto quello che ha fatto il film è creare proprio intorno a questa opera letteraria un immaginario cinematografico di costume, di suono, di danza, insomma.
3: Beh,
2: fisso, e fissarlo nella memoria collettiva, e questo è la grande così merito un boh, qualcuno magari pensa anche di no di questo film, cioè la tutina a quadri celesti di Dorothy è iconica, cioè le scarpette, certo, sono le scarpette, e la strega con la faccia verde, cioè il leone, l'uomo, cioè
3: alla anche fine, certe canzoni, certe musiche.
2: Sì, sì, tra l'altro appunto il compositore delle canzoni era un compositore, lavorava spesso per Broadway, per Hollywood. E poi la colonna musica, quella invece generale tra canzone e canzone, che è poca, cioè quindi sono pezzi tra l'altro presi dal repertorio classico. C'è Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky, c'è un valzer di Tchaikovsky, cioè alla fine erano veramente buttate lì, perché tanto comunque avevano solo bisogno del riempitivo, quindi e per noi meno, ma per appunto per il mondo anglosassone i riferimenti, cioè le persone, addirittura ci sono dei modi di dire che vengono dalle canzoni, cioè over the rainbow, andare over the rainbow, cioè nel senso davvero ci sono dei, sono entrati nell'immaginario a come a poche opere forse è successo, forse Alice nel Paese delle Meraviglie, più complessa la faccenda, forse, sì, però un po', insomma, ci sono poche opere che sono entrate così nell'immaginario pop, perché nascevano già sulla carta comunque molto pop, e ti direi camp, infatti le letture successive vanno un po' anche in quella direzione, non è un caso se l'immaginario queer ha preso tantissimo da questo, da quest'opera, perché è un'opera che dice puoi essere chi vuoi, certo, non importa il tuo genere, non importa nemmeno la tua, il tuo genere di specie, non importa se sei un leone, un cavallo, uno spaventapasseri, cioè,
3: non importa quello che ti hanno assegnato,
2: non importa quello che ti
3: nella tua vita fino a questo momento,
2: importa quello che te vuoi diventare e cosa sei disposto a fare per realizzarlo e per realizzarti, e forse scopri che quella cosa ce l'avevi già, che forse il viaggio era un po' il punto e non tanto l'arrivo. Tutte banalità che però poi messe insieme creano comunque un forte impatto, un forte...
3: Certo.
2: No? Sì.
3: Bene, ora voi non potete vedere, ma la nostra esperta qua è tipo in modalità biblioteca, c'ha 16 libri, taccuini,
2: scartoffie,
3: sta consultando un manuale,
2: sì,
3: adesso.
2: Sì, sto consultando il manuale perché ovviamente sì, sono onnisciente, ma anche io ho bisogno di appunti. E
0: ci
2: quindi...
0: potrebbe alla Minority Report.
2: Esatto, io lo collega. No, va bene, già, mi perderei, probabilmente provocherei degli omicidi che non devono essere, li metterei dove...
0: No, non devi fare la sbirra.
2: No, ma li provocherei, per sbaglio toccherei il coso sbagliato, c'è l'omicidio.
3: Cioè, colleghi il mago di Oz con
2: esatto, arrivano le scimmie.
3: La regina di cuori.
2: Altro particolare, aggiungo, non l'ho detto, molto importante, l'antropomorfia, cioè gli animali antropomorfi sono un punto fondante di questo libro, non viene quasi mai citato. Le scimmie volanti
3: Oddio, è vero, le scimmie volanti.
2: Servizio della strega, il leone, c'è tutto un filone di questi animali parlanti, cioè hanno un ruolo molto importante nella cosmologia di questo mondo, che però nelle opere fino a Wicked, poi in Wicked ne parlano, però le opere fino a un certo punto non la considerano molto questa parte, non c'è mai molto considerata.
3: Mi terrorizzava.
2: Le scimmie erano molto belle. E anche lì appunto c'è tutto questo aspetto al regno animale, al regno della natura, che però appunto viene un po' poi perso quando si semplifica e si va a fare, ecco, questo. Quindi questo era il classico. Possiamo sentire un altro pezzo, così concludiamo sul film di
0: If
2: Minnelli.
0: I Only Had a Heart.
2: If I Only Had a Heart, che è il pezzo che canta l'uomo di latta da noi, taglialegna di latta
0: nel, o tagliarti a questo punto.
2: Auto-tagliarti. E che canta questa canzone bellissima che rimanda un po' alla tradizione della canzone americana di Cole Porter, la canzone in rima con i doppi sensi, i doppi significati, dentro c'è un sacco di citazioni per chi sa l'inglese da cogliere, e è forse una delle mie preferite, forse la mia preferita di questo film, non la mia preferita, ma insomma se devo scegliere una.
3: L'uomo di latta comunque è veramente androidi.
2: L'uomo di latta è proprio steampunk, e gli esce il fumo nella scena, si vede il balletto, a lui gli esce il fumo addirittura da sopra la testa. E tra l'altro l'uomo di latta in questo film, dovete pensare, erano il 39, quindi non avevano grandi, né CGI innanzitutto, non avevano, insomma, costumi un po'. Infatti lui era tutto dipinto d'argento e poi aveva questi pezzi bellissimi,
0: sì,
2: di latta.
0: La storia è che d'argento, ma con una pittura fatta di piombo, per cui poi è morto, poraccio, di tumoracci
2: anche,
0: ma brutti, sì.
3: Davvero?
2: Davvero? Essere stato, sì, sì, sì.
3: Ecco. Cioè, già si era tutto tagliato.
2: Vabbè, il personaggio non portava, questo film non ha portato bene.
0: Se te lo offrono come parte,
3: no,
0: rifiuta.
3: No.
2: Vabbè, i trucchi ora sono un po' più, però insomma,
0: direi.
3: Non si sa mai, si sa mai. Vabbè.
4: The tinsmith forgot to give me a heart. No heart? No heart. All hollow. When a man's an empty kettle, he should be on his mettle, and yet I'm

0: Ma che siamo fuori tema?
1: Per chi si fosse appena collegato e non capisse bene dove siamo, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo del mago di Oz e siamo
0: in Brasile.
1: E siamo in Brasile. No. È la versione brasiliana del mago di Oz, tanta frutta sulla testa, tanta, giuro.
2: Povero tu, sei un innocente.
0: Sapessi.
2: Allora vedrai. Allora, praticamente, ovviamente, tu mi ha invertito la fase, come dicevano i Ghostbusters, mai invertire il flusso. Mi ha invertito il flusso e quindi adesso vi devo spiegare cos'è questo pezzo, quando invece ve lo volevo spiegare.
1: Ah, spiegalo io. Dopo, te ne frega, l'altro lo lascio per i prossimi 10 minuti.
0: Ma non lo sa nessuno.
2: Una precisa. No. Allora, andando avanti con le versioni, nel 1975 fu fatto un musical a Broadway, tratto anch'esso dalla storia del Mago di Oz. Il musical si chiamava The Wiz ed è un musical già dalla sua nascita nel 1975, quindi la sua prima versione, un musical che ambienta, che traspone il Mago di Oz in una versione molto urban, molto cittadina, quindi è proprio, fa un cambio drastico e crea un altro immaginario che sarà poi permanente per la cultura black americana, perché questo musical è creato nel contesto della musica soul, black, funky, quindi si stacca completamente dalla tradizione così che veniva dal film di Minnelli, della musica anglofona
0: bianchissima,
2: e torna invece appunto a quelle sono le origini in realtà. E crea appunto questo bellissimo musical dal contesto appunto cittadino in cui la terra di Oz è diventata la New York degli anni 70, e Dorothy è Diana Ross. Niente, un po' di meno è Diana Ross, che deve attraversare i quartieri poveri della New York e arrivare alla città di Smeraldo, che è Manhattan, a trovare il mago appunto. Questo pezzo che sentite in sottofondo è The Color Is, appunto il colore è il verde, ma è anche il giallo dei mattoni, il rosso che decide poi sono i colori della bandiera, poi della bandiera africana, della bandiera, quella è poi la bandiera giamaicana, insomma, del ritorno alle origini delle persone afroamericane che vogliono tornare alle loro, vogliono liberarsi dalla schiavitù, vogliono tornare alla loro alternativa, quindi la casa, la famosa casa a cui Dorothy vuole tornare, è in realtà... Qui trasporta in realtà un ritorno alla loro casa Africa, che gli afroamericani non riusciranno mai ovviamente a fare, e che sono appunto che sono gli schiavi portati dai bianchi rimasti, e poi si sono appunto e c'è tutto questo immaginario, e che viene poi trasposto in un bellissimo film praticamente sconosciuto in Italia, che si chiama The Wiz in Italia, e che porta con sé alcuni membri del cast di Broadway, tra cui Diana Ross, e aggiunge i personaggi, aggiunge a nuovo cast personaggio come Michael Jackson, un giovane Michael Jackson ancora con la pelle nera, che fa lo spaventapasseri, tra l'altro. E c'è il leone, lo spaventapasseri, l'uomo di latta, ma chiaramente in una versione molto da Guerrieri della Notte. Cioè molto,
0: infatti mi veniva in mente esattamente
2: l'immaginario
0: quello.
2: È quello di Guerrieri della Notte, instaurato in un film molto onirico, molto molto molto politico, se vuoi, perché appunto addirittura alcuni lo considerano il primo film della rappresentazione degli afroamericani nella cultura pop, nell'immaginario pop americano, quindi addirittura qualcuno lo considera il primo, forse non è il primo, qualcuno lo considera un film blaxploitation, addirittura lo considera nel genere blaxploitation. In realtà il regista, che non doveva essere lui, anche lì di nuovo il regista viene cambiato, doveva essere uno, poi viene messo il grande, grandissimo Sidney Lumet, che è un grandissimo regista americano, mi pare forse è morto da poco, ancora vivente, un grandissimo regista, che trasforma questa storia in un musical politico, di appunto di riappropriazione, di rappresentazione di un immaginario. A questo punto
0: guardavo la locandina, bellissima,
2: ma è tutto bellissimo, è che è pochissimo conosciuto qui. È pochissimo sconosciuto il musical, e pochissimo conosciuto anche film, se no per il fatto che c'era Diana Ross e Michael Jackson e magari qualcuno.
0: Sì, che però era comunque il 75, che è 78.
2: 78 quindi... il film, sì.
0: Sì, no, ancora non era,
2: è considerato un cult, però appunto è tutto strano, è un po' appunto anche questa musica che stiamo sentendo sotto, è una scena incredibile che di loro arrivano finalmente a Manhattan e c'è questa voce del mago dai grattacieli, tutte queste persone ballano su queste piramidi di vetro che rappresentano le piramidi egiziane, poi cambiano dal verde, ci sono delle mega macchine fotografiche, delle mega telecamere con le persone dentro con i piedi che li riprendono, le proiezioni vengono rimandate su uno schermo, poi c'è una critica alla società mediatica, alla televisione. Cioè è un film straordinario da vedere, sicuramente un film musicale, un musical al cinema, e il pezzo che abbiamo scelto di mandare è tra l'altro appunto il pezzo in cui Diana Ross e Michael Jackson duettano, che è entrato chiaramente nella storia della musica e dei film, e niente, lo ascoltiamo.
0: Leggevo che comunque The Wiz all'epoca fu il più costoso musical nella storia del cinema.
2: In quel momento, sì, sì, perché c'aveva queste grandi scenografie, perché, ma lo sai perché è il più costoso? Perché poi non ha ripreso quasi niente, molto poco. Quindi anche questa cosa dei costi dei film è una cosa strana a valutare, perché considerano costosa una cosa, certo, che poi non le riprende. Quindi sì, diciamo sicuramente molto costoso, perché c'erano queste grandi scenografie, queste centinaia di attori, di ballerini, queste costruzioni buffe. Però probabilmente è anche perché non fu un grandissimo successo, se non nelle comunità delle persone afroamericane.
0: Ma tra l'altro vedevo anche che Michael Jackson, che come dicevi era interprete dello Spaventapasseri, in realtà inizialmente doveva interpretare il leone, ma
2: era troppo magro
0: sì, e invece troppo vivace per quello dell'uomo di latta.
2: Sì, perché l'uomo di latta qui tra l'altro non è l'uomo di latta, cioè qui i personaggi non sono i personaggi classici e noi ci immaginiamo, sono tutti un po' punk, un po' grotteschi, un po' camp, sì, un po' strani, quindi sì. Sì, sì, sì. È bellissimo, una cosa che mi piace tanto di questa è tipo quando Dorothy e la sua banda di amici, no, si addormentano nel campo di papaveri, famosa scena del film in cui loro si addormentano nel campo di papaveri perché la strega, e qui ci sono le ragazze papavero, di Poppy Girl, bellissima, c'è questa scena con queste ragazze che sono i papaveri della droga, ovviamente, dell'oppio.
0: Beh, vedrai.
2: È molto bello, sì, sì, è molto.
0: Che meraviglia.
2: Sì.
0: E quindi ci ascoltiamo.
2: Cioè, ci siamo ascoltati in sottofondo dei
0: Ci siamo già ascoltati.
2: E adesso ci ascoltiamo Easy on Down the Road, che è il momento in cui Dorothy e lo Spaventapasseri si incontrano e vanno, attraversano appunto la
0: cioè,
2: strada
0: ce
2: gialla.
0: Ce l'abbiamo.
1: Ma certo,
0: che domande?
1: Cioè, la potrei aver mandato in sottofondo? Può darsi, ma è questo.
2: Potrei averla mandata al posto di quella del 39 anche, ma
0: come vedevo la tua faccia perplessa, non capivo. Va bene,
1: sì, sì.
0: Siamo in una botte di ferro.
2: Sempre.
0: Di latta. Siamo in una botte di latta.
1: Iron Boat.
0: Bene.
3: Down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down, ease on down the road. Come on, Dorothy, don't you care?

0: Non vi è dubbio che nel Mago di Oz in inglese sia molto meglio rispetto alla il doppiaggio italiano, però era giusto per...
1: Cos'è che dice poi?
2: Il celebre Mago di Oz.
0: Andiamo a trovare il celebre Mago di Oz.
1: Il celebre Mago di Oz.
0: È lui, il celebre. Celeberrimo.
3: Non vedo come.
1: Non vedo.
3: Tu non c'eri mica quando mi hanno riempito e cucito insieme, vero?
4: Ed io sono rimasto là ad arrugginire per tanto tempo.
0: Arrugginito.
1: Però i doppiatori di una volta. Ah.
0: Sì,
5: è importante, credo. Adesso ci conosciamo bene, non
1: lo dici? Certo. Belli doppiatori di una volta. Sì. Adesso ci conosciamo bene. Che bello. Molto
0: cosa
1: bene.
0: Stavamo dicendo? Cosa stavamo dicendo?
1: Grazie per la tortura. Allora, con degli amici così che te ne fai dei nemici.
0: Fate
1: quello. Allora, fondamentalmente siamo arrivati appunto a fondamentalmente un po' più avanti. Adesso
6: abbiamo fatto uno zompone in avanti.
1: Uno zompone fino al 1985 a una opera che mi è estremamente cara, perché io avevo la videocassetta di questo e penso di aver visto addirittura prima questo di quello di Minnelli.
6: Davvero?
1: Davvero, perché questo è un film incredibile degli anni Ottanta, e come tutti quei film venuti bene degli anni Ottanta, belli proprio iconici che rimangono. Io l'ho sempre chiamato Ritorno a Oz, poi l'ho trovato in realtà su internet anche con altri titoli, però per me era il Ritorno a Oz, e cominciava con il ritorno di, cioè appunto con Dorothy, che ormai era stata Oz,
6: mamma.
1: E gli avevano fatto un elettroshock, le stavano per fare un elettroshock. Io questa cosa, perché era veramente spaventoso, di quegli spaventi anni Ottanta, proprio molto belli.
6: Oddio, sto riguardando ora le foto, mi hai aperto un mondo.
1: Io sono stata traumatizzata per anni, lo volevo comunque vedere, però poi non dormivo la notte, però classico. Praticamente la storia in breve è: lei è tornata ormai alla Dorothy, che gli hanno detto che questo mondo non esiste, l'ha sognato. E lei addirittura, lei però non ci crede, non si arrende, viene messa in manicomio, gli viene quasi fatto un TSO, lei riesce a scappare lungo questo fiume, dentro una cassetta lungo il fiume, si addormenta, si sveglia Oz di nuovo ed è tornata Oz, e Oz tutta se la, cioè, lei non se lo ricorda, ma loro si ricordano di lei. Un po' come, e questo è proprio tratto da Alice, quando Alice attraversa lo specchio e torna, questa è proprio una citazione. Comunque, e lei rincontra piano piano tutti i personaggi, però sono diversi da come li avevamo, molto molto molto più horror, molto più steampunk.
6: Ma guarda,
1: l'uomo di latta è in realtà TikTok, quello che poi è dei libri che si diceva, la strega che si cambia le teste, questa cosa forse la ricordi, Mari, della strega che si cambiava le teste.
6: Mi sto spaventando mentre me lo riproponi.
1: Sì, guarda, ci ha traumatizzato una generazione, i rotanti, questi esseri.
6: Oddio,
1: stavano su quattro gambe con le ruote, una roba allucinante. E perché cosa succede? Lei è rimasta insomma, nel suo paese, in America, in Kansas, ma il mondo di Oz è andato avanti ed è andato in rovina. Ed è un mondo in rovina, un mondo di macerie, di rovina, in cui aspettano lei, del ritorno di lei, come il ritorno di un messia. Allora, io credo che alcuni di questi elementi siano già nei libri.
0: E a quel punto spara laser dalle mani.
1: Quasi, no? È ancora comunque un po' in tema.
0: Alle scarpe.
1: Però credo sia anche costato abbastanza, perché c'aveva tutti. Però è venuto tipico di atmosfere molto vere, molto reali, realiste, degli anni Ottanta, e dei film fatti bene negli anni Ottanta, che ovviamente era un film di intrattenimento per ragazzi.
0: Certo.
1: Però è anche un po' pauroso, insomma, lei non
6: era molto pauroso.
1: Sì, non c'aveva foto, c'aveva la gallina.
0: Traumi che torna una galla.
6: Cioè, io pensavo
1: la Pinker è ancora traumatizzata.
6: No, allora io, mentre tu mi parli, non puoi capire che cassetti mi hai aperto.
1: Lo so.
6: Perché penso di aver confuso per tutta la vita questo con La Storia Infinita.
1: Perché si assomigliavano un po'.
6: Perché questa cosa degli uomini rotanti, io mi ha terrorizzato
1: però
6: per anni.
1: È qui, non è nella Storia Infinita.
6: È qui,
0: e dove sono gli uomini rotanti nella Storia Infinita?
6: Non ci sono, infatti ricercavo io.
0: Ah, ok,
6: non ci
0: non
6: sono.
0: Li trovavi.
6: Cioè. No, dicevo vabbè.
0: Maledetta censura.
6: Eppure, infatti.
1: Ma qual è?
6: Pure, com'è possibile? Avevo 8 anni, avevo una memoria di ferro. È così.
1: E quindi questo è l'arcano.
6: Pensa.
1: Molto, molto bello. Io lo amo molto. Sono molto legata a questo film, di cui ho ancora la VHS, perché sono nata nel 1820. Quindi, di fatto, andando avanti, diciamo che bisogna fare un attimo una deviazione verso la letteratura. Perché nel 1998, mi sembra, esce questo film, questo libro molto bello di un inglese. Adesso scusate, mi sfugge un attimo il nome, perdono, chiedo perdono a lui, che si chiama, cioè che è stato, che è Wicked, ma che è in italiano strega cronache del regno di Oz. Allora, cosa fa questo autore, di cui poi vi dirò il nome appena lo controllo perché mi è sfuggito. Questo autore, lui è uno che ha studiato un sacco il mago di Oz, si vede, ne sa a pacchi, e cosa ha creato? Ha creato un romanzo che amplia certe parti del mago di Oz che non sono ampliate, ma soprattutto ti chiede, cioè fa la domanda, ma la strega cattiva era veramente lei la cattiva, e soprattutto perché è diventata la cattiva? C'era quel filone un po' all'inizio degli anni 2000, no? Di tornare un po' a cercare il perché si vede, avevamo finito le idee, non lo so.
0: Gregory
1: ma
0: sì, dai. Gregory
1: sì,
0: Mangui,
1: sì, esatto, sì. Grazie.
0: E The Life of the Tale, in rivolta.
1: In rivolta, cioè, il mondo di Oz in rivolta. Sì, perché praticamente il libro va alle origini e va prima dei libri di Baum e va a spiegare l'infanzia di Elphaba, quella che sarà la strega cattiva, quella verde appunto di libri e dei musical, e di Glinda, la strega buona, e ti racconta la loro storia, la loro prima amicizia e poi faida. Ti racconta appunto molto bene tutta questa cosa degli animali che erano sterminati, erano deportati, gli animali parlanti a Oz erano considerati una razza inferiore, perché insomma molto molto il libro ed è molto satirico, il libro è super comico, cioè questa comicità tagliente tra l'altro non risparmia niente, cioè ci sono personaggi disabili, personaggi appunto queer, personaggi, e è un libro molto molto divertente, veramente bello. Io lo trovai a Londra per caso, trovai questo libro perché vidi i manifesti di quello che poi è il musical Wicked tratto da questo libro.
0: Allora, se lo cercassi in Italia, è stato tradotto nel 2000, pubblicato nel 2006 dalla Sorzogno Bona, poi però è stato nel 2023, quindi da poco, rifatto
1: perché
0: con,
1: è uscito il film,
0: esatto, col
6: maledetti
0: titolo dalla Mondadori, col titolo Witched, vite e opere della perfida strega dell'Ovest, quindi li hanno un po'.
1: Sì, perché praticamente cosa succede? Il musical che nasce da questo, appunto, io vidi è molto iconica la copertina, c'è questa la strega verde che parla col cappello a punta, che parla nell'orecchio della strega bianca, è proprio molto anni 20, è molto iconico, era in tutte le metropolitane di Londra, diciamo, ma che cavolo è? E andai a vedere il libro e poi vidi anche il musical effettivo. Che è ovviamente un po' una semplificazione del libro, chiaramente prende la storia di Elphaba, come lei è diventata, poi perché è diventata la cattiva, e poi la cattiva, vediamo, perché appunto
6: e perché?
1: Perché
6: voglio sapere,
1: perché lei è cresciuta con questi poteri, con questi grandi poteri, e però lei aveva la pelle verde perché era la figlia di un tradimento, la madre aveva tradito il padre e il padre aveva avuto un'altra figlia che è sulla sedia all'hotel, che è la figlia prediletta e a cui comprano le scarpette d'argento, era lei la prima le possedeva, poi le dà il fava. E lei viene mandata in questa scuola in cui Glinda, invece la strega buona, è la hit girl della scuola, la brava, la bella, la bionda.
0: Ma è una storia, tra l'altro, tremenda, di uno stupro, probabilmente.
1: È la storia di uno stupro, quella storia della. Sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Nasce verde.
1: Nasce verde perché, infatti, non è un tradimento. Il tradimento viene messo nel film.
0: Cioè,
1: in realtà,
0: cioè,
1: non è
0: uno stupro. Il padre patriarca dice che è un tradimento.
1: In realtà,
0: ma in realtà
1: è uno stupro, sì. E lei, quindi, è la figlia della colpa. Lei è stata cresciuta da questa tata che è un orso, quindi ha questo grande amore per gli animali parlanti, ha questi grandi poteri che nessuno ha, perché si viene a scoprire la magia in realtà non ce n'è molta Oz, e per quello il mago di Oz fa finta di averla, e quindi c'è tutta la parabola di come lei e Glinda, no? E che sono poi la persona perfetta, bionda, bella, brava, che però non ha la magia, invece Elphaba ha la magia, non la sa controllare, c'è tutta questa scuola intorno, crescono, vanno avanti, si diventano amiche, Elphaba diventa sempre più potente, finché poi insomma poi.
0: Ma quindi quel troiaio del film con Ariana Grande,
1: allora il troiaio
0: Grande
1: del film viene dal musical, non dal libro, sì, viene sì. Dal musical che viene,
0: ecco,
1: dal libro,
0: però è questa storia
1: passaggi.
0: Qua
1: questa storia
6: Telefono
1: qua.
6: Senza fili,
1: Cynthia Erivo, tra l'altro, quella che fa Elphaba la strega, è afroamericana, quindi è una delle prime, anche lì è una prima volte che. Perché cosa succede? Quando il musical va a Broadway, ha un successo strepitoso, è uno dei musical, è stato più in locandie ancora, tuttora viene portato in giro, e ha avuto un sacco di interpreti, un sacco di coppie di Glinda e Elphaba. La più famosa è quella composta da Christine Chenoweth e Idina Menzel, che era questa cantante che è poi la cantante dà la voce a Lady Frozen, a Elsa di Frozen. Let It Go è Idina Menzel. Idina Menzel è una grandissima cantante, ha un range vocale incredibile, è ancora una bravissima attrice. E lei è stata la prima, mi sembra, la prima Elfaba, o la seconda, ed è quella che poi è diventata la Elfaba che tutti ricordano, e ha preso un sacco di premi, Tony Awards per la musica, Oscar per la musica, insomma. E poi si sono succedute molte altre cantanti nel ruolo di Elfaba. Il ruolo di Elfaba è molto difficile perché ha tutta grande parte del recitato ed ha queste canzoni con questi picchi molto alti, tra cui quella che sentiremo dopo.
6: Sì, tutte in belting.
0: Che si intitola, no?
1: Quella si intitola Defining Gravity, appunto, definire la gravità. Però
0: che è per l'appunto quello che stiamo sentendo ora in sottofondo,
1: tra l'altro. Sì, certo,
0: questa
6: metti in acuto,
1: però siamo andati un po' avanti, nel senso, perché no, per citare il libro siamo andati al cosa, però bisogna fare un attimo un passo indietro, perché in realtà cronologicamente viene prima un altro film,
0: okay,
1: che è di un grandissimo regista, che qui anche i grandi a volte scivolano.
0: Toppano.
1: Però comunque anche quando scivolano alla grande, quindi Sam Raimi, il grande regista Sam Raimi, regista horror della casa, Drag Me to Hell, regista iconico, si accolla, non si sa bene perché, questa versione del grande e potente Oz, si chiama il film, con James Franco che fa il mago di Oz, ed è un po', si vede che non avevano i diritti ancora per fare Wicked, perché è un po' anche quello la storia della strega cattiva dal punto di vista del mago e della strega. Dorothy non c'è, è prima, però si vede una via di mezzo del 2013, probabilmente ancora non avevano i diritti per fare proprio Wicked, e hanno fatto questo pastiche che è comunque carino e

0: E di questo credo abbiamo forse una piccola tranche.
1: Chissà,
0: i titoli d'inizio,
2: certo,
0: forse.
2: Sempre
1: certo, no, sì, avere, sì. Avere
0: comunque
1: certo.
0: La regia è sempre sul pezzo.
2: Sono sul pezzo.
1: Quale pezzo? Il problema è quale pezzo?
0: Pezzo facile.
1: Beccatevi questa.

0: Va bene, ci ricorda tante tante colonne sonore, molto bella.
1: Sì, ricorda appunto le tante anche di Elfman. Bene, sì, è molto carino. Altra molto bene, grazie.
0: Piacevole.
1: Carino. Va bene, grazie Danny Elfman, ti sei sprecato. Altra digressione che a me piace molto, un altro prodotto e a me invece mi è piaciuto molto, mi ha molto esaltato, una serie, quindi un serial di un regista, si chiama Tarsim Singh, che è un grandissimo regista, molto visionario, indiano, ma insomma adottato un po' dall'Occidente. Ha fatto film come Immortals, The Cell, Il labirinto della mente, c'ha questo immaginario pittorico, bellissimo,
0: sì, sì.
1: Secondo me lui è veramente veramente bravo, molto sottovalutato, veramente grandemente sottovalutato. Fa questa serie, una serie di 10-12 puntate, si chiama Emerald City, anche con attori abbastanza di spicco, Vincent D'Onofrio fa il mago di Oz, insomma è una serie molto, a me piacque molto perché era una reinterpretazione molto Dorothy contemporanea, si ritrova nel mondo di Oz, però è l'Oz quello molto vicino ai libri, all'atmosfera fantasy dei libri originali, quindi queste streghe che comandano questo mondo, questo e lei attraversa, incontra appunto i personaggi che però non sono i personaggi classici, appunto lo spaventapasseri in realtà un guerriero, il leone in realtà, cioè fa delle, sono cambiati, sono traslati. Era molto bella, veramente molto bella, soprattutto perché questo regista ha questo immaginario visivo di questi colori, questi scenari veramente forti, onirici, c'ha questa impronta veramente barocca, decadente, molto bella. La serie anche era molto carina, si è interrotta la prima stagione, che credo forse è del 2017.
2: Per le forci.
1: Recuperare, si chiama Emerald City. A me piaceva, ma non so se questo è un bene, ma comunque, forse no.
0: Ai posteri, larga sentenza.
1: Non lo so. Però ecco, quindi questa è l'unica così digressione televisiva, chiamiamola, poi ormai le serie, tanto si sa, sono il media preferito. Quindi torniamo a Wicked, perché appunto nel 2003, dal 2003 in poi, Wicked a Broadway, appunto ne abbiamo già parlato, nelle sue varie cast, nelle sue varie edizioni, fa il giro del, penso quasi del mondo, Wicked, insomma di sicuro il giro dell'Europa, ma penso sia stato dato insomma ovunque, credo forse ora arriverà anche in Italia, proprio perché nel 2025 esce la prima parte di quello che è Wicked, tratto dal musical ma fatto a film, in questa mega produzione. Non mi ricordo il nome del regista, mi spiace, non me lo ricordo assolutamente.
2: Scravazzo.
1: Sono anche andato a vedere al cinema perché ci mancava e me lo perdevo. Non è male, nel senso che, cioè, ovviamente è un film tratto da un musical, super sparato perché è pompato da tutta questa grande attesa, perché il Wicked ha avuto tutto questo seguito, quindi tutti aspettavano questo film. Ti dirò, non è non è malissimo, appunto è molto così, molto, secondo me va a superficializzare ancora quelli erano i temi del libro, più o meno, ovviamente essendo un film c'ha dei tempi diversi dal musical, i pezzi sono quelli del musical, ne hanno aggiunto solo uno nuovo, due, quindi i pezzi sono quelli del musical, se uno conosceva quelli.
0: Ma c'è un pezzo, scusa, questo è l'ultimo?
1: Quello del film, sì, ora esce la seconda parte, perché
0: infatti
1: è la prima
0: parte
1: 1 e parte 2.
0: Winnie Holman e Steven Schwartz,
1: sì, e le cantanti sono Cynthia Erivo, appunto, che è una cantante afroamericana inglese di musical, fa film ma è fondamentalmente una cantante, quindi lei è brava, cioè canta bene. Ariana Grande, e comunque non se le cavava male, perché
0: c'è una gran voce,
2: la povera Ariana,
1: ma la povera Ariana nella parte

0: l'altro la bionda, perché Glinda è proprio bionda stupida all'inizio,
1: perfetto,
0: cioè, quindi lei che fa sempre così con i capelli, cioè è carina, ma se l'è cavata bene. Dice che il musical è stato girato in presa diretta, cioè che le voci non sono state rimontate, ma non lo so, crediamogli.
1: Anche perché c'è un modo, una tecnica vocale completamente diversa rispetto, cioè tra Broadway e cantanti di musical rispetto a quella che può essere la voce pop di Ariana Grande, che per quanto ci abbia c'è un'estensione in alto pazzesca, però ha un modo diverso di cantare. Quindi mi chiedo, non l'ho visto io il film, mi chiedo se gli hanno insegnato a cantare effettivamente in belting come nei musical, oppure se invece
0: Allora diciamo questo, io ho visto i musical e ho sentito cantare, non ho visto purtroppo Idina Menzel nell'originale, ho visto altre, però insomma chiaramente il modo di cantare di Christine Chenoweth in Glinda a Broadway non è il modo di cantare di lei nel film. Lei però, diciamo, io poi non sono così appunto esperta come te sulle tecniche del canto, però mi sembra che siccome le canzoni sono anche molto ancora più popizzate nel film, le sono andate incontro un po' in questo senso, e soprattutto perché nel film cosa puoi fare mentre fai la parte recitata? Poi ti possono fermare la scena e poi puoi fare l'accuso a Broadway, no, devi fare la parte recitata e poi attaccarci l'accuso, ovviamente è più difficile,
1: poi sovrainciderai, penso
0: anche un po', loro dicono di no, ma non è vero, non è vero, hanno fatto tutto in presa diretta. Comunque di base il film non è che è orribile, cioè assolutamente è carino, è vedibile, uno se lo guarda, è così, plasticone, va bene, i pezzi sono i pezzi, quindi ok. Chiaramente se ti piace il musical, ti piace il musical vero, cioè è ovvio, questo, quasi sempre i musical, a meno che non siano fatti da un autore particolarmente, le riprese del musical al cinema sono, a meno che non nasca per il cinema, però ecco, in generale appunto questo non è male. Quello che è un po' interessante è che va appunto a prendere questi aspetti del libro, appunto li banalizza un po', però prende questi aspetti.
2: Ho detto una bischerata, il regista è Chu,
0: sì.
2: John M. Chu, quelli altri sono gli adattatori della storia.
0: Esatto. È candidato a un sacco di Oscar questo film quest'anno, tra cui scenografie, costumi, ovvio è. Ti direi, credo sia candidato anche al miglior colonna musica. Però la cosa buffa è che non può essere una colonna musica originale, perché i pezzi sono già quelli del Broadway, e quindi l'hanno candidato alla colonna musica, ma vorrebbe
1: e fa sentire sonini
0: dei pezzi nel mezzo, non lo so, o forse però ecco, vincerà sicuramente premi tecnici, è una roba che la vince. Siamo lontani da casa, direbbe Dorothy. Siamo veramente lontani da casa, siamo in un immaginario che trae dal Mago di Oz, ma che prende da un libro che non è il Mago di Oz, è un'estensione, un prequel, però ecco, sì, è comunque vedibile, uno può vedere, insomma,
1: vabbè.
0: Le scaglie, senso, forse sì, verdi. Però ecco, sì, il concetto di chi è cattivo, chi non è cattivo, in realtà c'è già nel libro, cioè non è vero che è un'invenzione moderna, cioè nel senso i personaggi del Mago di Oz non come di tutti le grandi opere interessanti, non sono personaggi schiacciati, sono personaggi a tutto tondo e quindi sono pieni di contraddizioni, di motivazioni. Ora magari non proprio tutti all'inizio, però sicuramente, come dire, il mago stesso è uno dei personaggi più interessanti forse del libro, proprio perché viene fuori che è un umano, e viene fuori che è un umano che ha finto di essere qualcosa, è un po', per citare, un uomo che volle farsi re, nel senso si è trovato in una situazione, ne ha approfittata, ha fatto credere a una comunità di avere dei poteri che non ha, quindi ha dovuto mantenere questa facciata, letteralmente un faccione questo è bellino, è ripreso in Wicked, è citato bene dal film di Minnelli, è una citazione, c'è un sacco di citazioni carine nel film nuovo, e c'erano già nel musical ovviamente. Il libro Wicked è un po' dalle parti di Harry Potter, ecco, è più sconcio, è più spinto, è più violento,
1: sconcio.
0: Però è un po' da quelle parti, no, da quelle rivisitazioni fantasy di cose che bene o male anche in Harry Potter, senza voler male a nessuno, un po' esistevano già, e qui esisteva proprio il libro. Però ecco, insomma, sono autori appunto bravi a rimettere in piedi degli immaginari, e anche questo autore ha fatto così. Come dire, forse per andare verso una chiusura, si può dire che quest'opera, insieme forse a poche altre, forse lo Schiaccianoci, che però era un'opera musicale, nasceva da una favola, però anche lo Schiaccianoci me lo ricorda un po' per certi personaggi che sono rimasti iconici, Alice, appunto, pochi, veramente pochi romanzi di formazione.
1: Peter Pan anche.
0: Forse Peter Pan, sì, brava. Rimangono nell'immaginario scolpiti bene, qui però c'è tanti personaggi, c'è tanta roba, quindi forse è uno dei primi mondi, no? Quando si dice creazione di mondi, world building. Ecco, Baum ha fatto un grande world building, no? Che forse è uno dei primi, diciamo, della sua generazione in quel genere lì. C'è stata tanta altra gente prima e anche molto più probabilmente seria in un certo senso. Non che Baum non sia un autore serio sicuramente, però è appunto fin dalla sua genesi il libro è considerato un libro appunto da ragazzi, e quindi poi i libri dopo quasi nessuno li conosce, e probabilmente invece vale la pena, perché vanno a ampliare, vanno a, cioè è difficile che un'opera stupida e banale possa avere questo seguito,
1: ma certo,
0: così interessante, e avere così tanta, essere così tanta fonte di spunti. Se un'opera è banale va bene, può diventare un caso, può andare avanti per un po', però se non c'è sotto qualcosa, di fatto
1: poi se la dimentichi,
0: si perde, no? Oppure resta semplice, però insomma è perché appunto qui c'è davvero tanta roba in ballo. E tutte queste riprese, non abbiamo, scusateci, ma come, la cosa più importante, mi stavo per dimenticare,
2: i mappe.
0: Sì, i mappe. No, scusate, qui un nostro amico avvezzerà. No, una versione dei Muppet del 2006, mi sembra. I Muppet vanno a Oz e vabbè,
1: fanno un casino.
0: I Muppet a Oz, vi potete immaginare, Gonzo mi sembra sia il coso di latta e Kermit è lo spaventapasseri.
1: Certo.
0: Insomma, ovviamente Miss Piggy, perché è la grande Miss Piggy.
1: È Dorothy.
0: Dorothy la fa un'umana, la fa un'attrice.
1: Ah, Miss Piggy è la strega.
0: Miss Piggy è sia Glinda la strega buona che la strega cattiva.
1: Certo.
0: E noi abbiamo un pezzo da farvi sentire, che tra l'altro andrebbe visto il video perché è incredibile, in cui Miss Piggy fa la strega, se ne esce in versione strega cattiva, e la band che suona è la band dei Muppet, gli Electric Mayhem Dr. Teeth, con Animal alla batteria, ci terrei a specificare.
1: Certo.
0: E qui Miss Piggy in versione vestita di pelle, con cappello veramente da drag queer dominatrix, canta questo pezzo incredibile, Here's Come the Witch, e credo che questo forse sia il più grande omaggio che un autore possa desiderare, perché quando Manson ti fa l'omaggio, penso che poi credo che Baum sarebbe stato felice.
1: Certo, peccato non l'ha visto.
0: Eh no, però me lo voglio immaginare così. Io lo sono comunque. This is my show. Sorry, you fail. There's only room for one rock goddess in Oz. You've lost your bloom. Poor thing, already I was. Pay attention, listen to moi. This TV special is mine.

Nice meet you, fellas. Too bad you went to pieces on us.

0: per ricordarsi chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qua.
1: I vecchi tempi. La cantina. Quindi siamo arrivate più o meno alla conclusione, direi, di questo viaggio nei mondi di Oz. Ci hai incantato con tutte queste varie, come dire, anche sfumature che aveva il mondo di Oz, che non conoscevamo. Devo dire, a me mi hai molto incuriosito, oltre avermi ritirato fuori vecchi traumi infantili che probabilmente non mi faranno dormire la notte, per cui vabbè, non lo so più. Però vorrei anche sicuramente leggere i nuovi libri.
2: Sì, ok, ora sì, la prima no, ora sì. Sì, no.
0: Sui cavi, cioè, sicuramente il cavo, perché...
1: Così, lo doveva fare.
2: Doveva succedere.
1: Eccolo.
2: Okay, okay. Bello della diretta, sì, appunto nuovi, in realtà non nuovi, appunto, cioè nuovi nel caso di...
1: Sì, nuovi per me.
2: Ecco, sì, nuovi per te, ma in generale penso nuovi per tutti. Anch'io sono arrivata a Oz, ma of Oz, che è il terzo, quindi non è che adesso posso stare qui a flexarla.
0: Super voglia di leggere gli altri libri, insomma.
2: Sì, sì, super, sì, viene, dai, devono essere buffi. Soprattutto perché il primo, appunto, è un po' anche, ormai si sa.
1: Ecco, infatti penso avanti, posso iniziare dal secondo, di quei pochi, di quelle
2: sì,
1: poche serie da cui puoi iniziare dal secondo.
2: Secondo me sì, sì, sì, sì. E va anche bene recuperare, appunto, tutte queste cose più strane, tipo la consiglio davvero questa serie Emerald City di Tarsim Singh. Consiglio i pezzi di Wicked a Broadway che si trovano su YouTube, del musical di Broadway. Ci sono un sacco di pezzi belli, The Fine Gravity, Walking Through Life, Humor's the Wicked, cioè davvero. E appunto sì, come sempre quando si parla di questi, appunto, di queste opere, appunto di world building, queste opere giganti, è sempre buffo andare a vedere qua, cioè, di solito se ne fanno uscire, ma pensa, allora non vorrei, farò felice il caro tuo, cioè anche il Signore degli Anelli, no? Cioè in fondo, se leggi il Silmarillion, se ti leggi tutti i 12, Corona della Terra di Mezzo, capisci il Signore degli Anelli, è una cosa piccola così rispetto a... Ora non voglio fare un paragone con... Non è lo stesso, non sto facendo un paragone con...
0: No, questo. No, ma il discorso...
2: Però nel senso, voglio dire, no, da grande amante di Tolkien, veramente a volte mi stupisco come la gente conosca solo il Signore degli Anelli e invece c'è tutto un mondo gigante, immaginario,
1: certo,
2: magnifico, di credi veramente di origine e di che poi ti fa capire anche meglio. Quindi ecco, uno cerca sempre di andare a vedere oltre magari la cosa più famosa o quella che arriva di più, che è normale sia così, però magari, no, per scoprire altri mondi possibili.
1: Esatto, esattamente. E quindi direi che a questo punto ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Mi sono persa, non mi ricordo più se mettiamo un pezzo conclusivo a sfumare oppure no.
2: Sì,
0: certo,
2: mettiamo,
0: certo,
2: lo infatti, mettiamo
0: già pronto.
1: Certo, certo.
2: Ma sul pezzo, tu,
1: ma che domande pezzo. E quindi ci ringraziamo, intanto ringraziamo Virgil per la sua presenza, i suoi mille racconti interessantissimi, che... ritorna
0: ringraziamo
1: presto.
0: Anche i nostri ospiti,
2: sì, ospiti in
0: silenti,
2: sala,
0: ma...
2: ospiti in sala, viva, viva.
1: Sì, oggi avevamo una regia piena
2: veramente, sì, affollata,
1: sì, no, ma no, senza microfono. Così, è così.
0: Allora deve
2: però
0: essere
2: sta parlando, però ci ha provato, ci ha provato, signori, sappiate.
1: Vabbè, sì. E c'è Tuco, sì, che sta smanaccando sul mixer.
2: Oggi sudo, oggi ciao, ciao, eccola, ecco, ciao,
3: la mia voce. Beh,
2: che bella.
3: Silente.
1: No, molto perché sennò sembrava che parlassimo con gli amici immaginari.
2: No, è che perché già la gente pensa che noi abbiamo solo amici immaginari.
1: Sì, sì, già lo pensa.
2: E a volte ha anche un po' ragione. Ma noi siamo qui per smentire,
0: funziona,
2: e invece
0: funziona,
2: la nostra
0: funziona,
2: amica
0: funziona,
2: è vera.
3: Che è successo?
2: Bah.
3: Poltergeist. Rivelazioni.
1: Sì, sì, sì,
0: sì, esatto.
2: Quindi ragazzi, battete tre volte i tacchi e tornatevene a casa, noi faremo lo stesso. E sulle note di The Fine Gravity dal musical Wicked nella versione di Idina, non so, Menzel.
0: Noi ci vediamo,
2: la grande Idina.
0: Evviva, un saluto a tutte e tutti
2: a presto.
0: E Wombat.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.

0: Benvenuto sulla Terra.
1: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

Femme dotte! Siamo la squadra merda! MRDA! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Simon Show.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

champion!

0: partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale,

Station.

just with 8,000 people.

0: Rede.
1: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
2: Lapsus Capital.
1: Capital.
2: Lapsus.
1: Blackout, scusate, un lapsus
2: Capital.
1: Radio Capital.
2: The Universe Unfolds.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e

Volta, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuane fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione Osa Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Allora, facciamo una prova. Ti do io via, tre.
1: You NPC in the house.
0: Siamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

di cretino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo!

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

narcotics in New York City.

Repubblica, Centri Nazionali, ai pari. Sono le 15:20 minuti, siete sempre all'ascolto di la posizione da Radio Repubblica, Centri Nazionali, Torino, Italia.

전체 지금 심하고 이몽 이탈리아 16h et 48 minutes, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Abbas Sadaqa sur Radio Blackout International Turin, Italie. Sono le 16 e 48 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa. Radio Blackout International.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare tutti i 7 episodi della miniserie Tendopoli.
3: Un grande giorno è la giornata di tutti noi invisibili.
4: Per focalizzarci su un tema, quello degli invisibili.
5: Sono gli invisibili.
6: Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo,

0: Le persone che lavorano in campagne, immigrate e sfruttate vengono sempre chiamate invisibili.
1: In realtà se ne parla tantissimo. You can't fool all the people
2: all of the time, but if you fool the right ones, then the rest will fall behind. Tell me. Dove la presenza massiccia di immigrati sta causando tensioni e degrado. Era Rispaccio e degrado teatro nel 2008 di un eccidio di immigrati.
3: Borgo Mezzanone, dove c'è l'inferno.

0: uno su quattro è immigrato. I furti, specie nei negozi, sono all'ordine del giorno. I commercianti sono esasperati.
1: Qui fra Stato e antistato c'è soltanto questa rete di recinzione,
0: dove la tensione è altissima.
1: In baracche di lamiera e di tela, controllato dalla mafia nigeriana dell'ascia nera.
0: Ci sono 62 etnie differenti, spaccio, prostituzione, lavoro nero. La tensione tra gli immigrati è alle stelle.
2: Perché, cari colleghi, se non è lo Stato a farsi carico della lotta al caporalato e allo sfruttamento, liberando lavoratori e lavoratrici e aziende agricole oneste da questa piaga, l'alternativa è lasciare campo libero ai...
3: Di condizioni schiavistiche, di fatto.
4: Sono ricattabili e possiamo dire che diventano schiavi.
5: E quindi proprio per dare libertà a loro e liberarli da questa forma di schiavitù nasce il progetto Ruota Libera.
3: Condizioni schiavistiche, di fatto.
6: Dove c'è l'inferno?
1: Qui fra Stato e antistato c'è soltanto questa rete di...
6: Una baraccopoli di immigrati.
0: Quando tensioni e degrado
4: diventano schiavi.
6: Dove c'è l'inferno?
7: Questo è il modo in cui si parla sempre dei e delle braccianti. O sono schiavi e vittime da proteggere, o sono i caporali, carnefici e sfruttatori. Questo è il modo in cui si parla sempre dello sfruttamento, la mafia che regna sovrana nelle campagne del sud, spesso grazie a immigrati che fanno parte di reti criminali.
8: E mentre si parla molto di africani irregolari, ci si dimentica delle migliaia di braccianti dell'Est Europa che, pur vivendo spesso nelle medesime condizioni, non ricevono nessuna attenzione.
7: La retorica degli invisibili ha l'effetto di spettacolarizzarli. Eppure, nonostante tutta questa visibilità, qualcosa che rimane invisibile effettivamente c'è.
9: Nessuno non è mai venuto a chiedere a noi come sono la nostra vita, come noi stiamo lavorando, e noi racconta quella che noi stiamo vivendo. Invece loro vanno a chiedere i sindacalisti o altre cose. Invece noi racconta il nostro vita, noi stiamo ribellando per avere una vita come altre, una vita migliore come altre persone.
8: Le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne nel tempo hanno messo in luce i veri problemi alla base dello sfruttamento.
7: Nei prossimi episodi entreremo nel merito di questi problemi, attraverso quello che le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne ci hanno insegnato.
8: C'è una cosa che, parlando di immigrazione, non si dice mai, cioè che oggi è quasi impossibile entrare in Europa da altri paesi se non si è ricchi e famosi in modo regolare. Inoltre è sempre più difficile restarci. Eppure, senza gli immigrati e le immigrate, gli anziani non avrebbero alcuna assistenza e la verdura marcirebbe nei campi, giusto per citare un paio di esempi. Ma come si è arrivati a questa situazione? Per capirlo, facciamo un passo indietro, osserviamo la storia delle leggi sull'immigrazione e quali effetti esse hanno avuto. Clandestina perché in costa
7: da fuori si spara. Clandestina perché... Dall'inizio degli anni 2000 e fino al 2011, le persone entravano in Italia per poter lavorare con i decreti flussi. Una persona, quindi, quando arrivava in Italia in aereo da un paese extraeuropeo, ad esempio dal Senegal, poteva rimanere con un visto di lavoro o per ricerca lavoro.
8: Dal 2011 al 2022 però i decreti flussi vengono aboliti e non esistono quindi in questo periodo canali d'ingresso regolari se non per i lavoratori stagionali. Al contempo la rottura degli equilibri politici in Nord Africa, con i bombardamenti NATO e l'uccisione di Gheddafi, apre la rotta libica ed è attraverso questo canale che l'Italia riceve la manodopera a basso costo di cui ha ancora bisogno. Società, precarietà.
7: Ciò significa che chi intende venire in Europa entrando dall'Italia lo può fare quasi solo attraversando il Mediterraneo, partendo da e approdando su coste pesantemente militarizzate, peraltro con un enorme investimento di soldi pubblici, e sono poi costrette a essere irregolari una volta arrivate.
8: Un discorso a parte va fatto per i lavoratori e le lavoratrici comunitarie. L'allargamento ad est dell'Unione Europea a partire dal 2007 ha permesso alle persone rumene e bulgare di muoversi più facilmente, non avendo il problema di dover ottenere un permesso di soggiorno per vivere e lavorare regolarmente in Italia. Ma ciò non significa che non siano sfruttate. Nei primi anni dell'allargamento, pur provenendo da paesi dell'Unione Europea, subivano alcune limitazioni nell'accesso al mercato del lavoro e potevano lavorare soltanto in alcuni settori, fra cui l'agricoltura. Ad oggi, però, una gran parte di queste persone ha lasciato l'Italia, messa in fuga dalle terribili condizioni di lavoro, di vita e dai pessimi salari.
7: In questo contesto, nel 2017 l'Italia riceve finanziamenti dall'Unione Europea per controllare i confini, prendere le impronte digitali e gestire i centri di detenzione alle frontiere. A causa di questa impostazione politica, i canali per ottenere un permesso di soggiorno si restringono ancora di più e l'unico modo per avere un documento per vivere in Italia diventa fare richiesta di protezione internazionale. Questo è un assetto che produce ancora più morti e tragedie.
8: Ad oggi la richiesta di protezione internazionale rimane quasi l'unico modo per ottenere un permesso di soggiorno. Questo, unito alla militarizzazione delle frontiere, rende il percorso di chi vuole entrare in Europa sempre più difficile e irto di pericoli. Se, infatti, l'aereo è ancora il mezzo più utilizzato per entrare nell'UE, molti sono costretti a lunghe e pericolose traversate del Mediterraneo o a viaggi via terra per la rotta balcanica.
7: Facciamo l'esempio di una persona che voglia entrare in Europa provenendo da un paese dell'Africa occidentale, generalizzando un'esperienza che se non di tutti è certamente quella prevalente. Questa persona dovrà dapprima attraversare il Sahara per arrivare in Libia, dove sarà sfruttata pesantemente e rischierà di essere detenuta in una prigione lager per immigrati da cui potrà uscire solo pagando. Poi dovrà attraversare il Mediterraneo al costo di migliaia di euro, spesso tentando più volte cause respingimenti della Guardia Costiera Libica, la quale è finanziata dall'Italia e dall'Unione Europea.
8: Arrivata sulle coste italiane, però, le sue sofferenze non saranno finite. Per poter fare domanda d'asilo sarà infatti costretta a passare per un hotspot, per poi vivere in un centro d'accoglienza, sottoposta a forme di privazione della libertà e umiliazioni. L'esasperata burocrazia e il razzismo delle leggi sull'immigrazione le impediranno poi, probabilmente, di ottenere un permesso di soggiorno e, quindi, di spostarsi liberamente, di avere un regolare contratto di lavoro, una casa, l'assistenza medica non urgente.
7: Per districarsi tra ricorsi, commissioni e tribunali, dovrà pagare avvocati che lucreranno sulla sua condizione. Finirà così per essere segregata e marginalizzata, trovando magari come unico rifugio una baraccopoli e come unico impiego il lavoro in campagna, in nero e per una paga da fame. Tutto questo, peraltro, sperando di non morire in mare, in un assalto razzista, nell'incendio di un ghetto o investita da una macchina tornando in bici dal lavoro.
8: Nonostante questo, per anni l'Italia non ha avuto una legge sull'immigrazione o, quando ne introduceva una nuova, metteva criteri sempre più duri per l'accesso ai documenti. Per questo, oggi, moltissime persone sono senza permesso di soggiorno e chi lo ha, invece, spesso finisce per perderlo non potendolo rinnovare.
7: Così in Italia le persone immigrate sono costrette a fare una vita marginale e precaria. Ma tutto questo nel corso degli anni si sono opposte con forza e da quando esistono leggi sull'immigrazione si sono organizzate per lottare e cambiarle.
10: E il vero problema di questa regione è quando uno vuole anche rinnovare il permesso di soggiorno 6 mesi, ci vuole 8 mesi per avere il permesso di soggiorno 6 mesi. Per questa è la difficoltà di questo paese. E anche permesso di soggiorno 2 anni, loro prendono 1 anno e mezzo di rinnovo. Quando ti danno, ti è rimasto solo 5 mesi o qualche giorno. Abbiamo tantissima difficoltà, per questo abbiamo deciso, oggi lottiamo.
8: Non poter avere documenti mette le persone ai margini della società. Senza un documento, infatti, ci sono servizi e diritti a cui gli immigrati e le immigrate non possono accedere, come la sanità pubblica, un contratto di lavoro, la casa, l'istruzione e molti altri ancora.
7: La discriminazione generata dalle leggi sull'immigrazione è un nemico da battere. Chi arriva in Italia deve poter vivere e lavorare regolarmente. Chi già ci vive deve poter restare o spostarsi liberamente in un altro paese.

0: Come previsto, sono iniziate stamane le operazioni di sgombero della baraccopoli di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria.
1: Nel marzo 2019, allo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, ci sono 900 poliziotti e decine di mezzi schierati. I sostenitori di ordine e legalità applaudono soddisfatti, mentre associazioni e sindacati si battono il petto per i diritti dei migranti davanti alle telecamere. Nel frattempo, però, decine e decine di persone hanno perso la casa. Ma per capire come si è giunti a questa situazione, guardiamo un attimo al passato, all'inizio dei campi di lavoro in Italia.
2: A Villa Literno, già nel 1990, dopo l'uccisione di Jerry Maslow, che lì viveva e lavorava, viene costruito il villaggio della solidarietà, la prima tendopoli. Accanto sorgerà un ghetto, destinato a scomparire dopo un incendio e uno sgombero 4 anni dopo, nel 1994, anche se il comune aveva già in mano i soldi per progetti abitativi diversi.
1: A partire dagli anni Ottanta, in Italia, dal nord a sud, nascono e si sviluppano insediamenti, informali e non, per chi lavora in campagna. Tali insediamenti, col passare degli anni, crescono e si ingrandiscono, mentre gli interventi delle istituzioni alimentano esclusione e sfruttamento.
2: Prendiamo il Granghetto di Rignano, in provincia di Foggia, un insediamento che esiste fin dagli anni 90. Il 2 marzo 2017, dopo 3 giorni di assedio da parte di migliaia di forze dell'ordine per sgomberarlo, scoppia l'ennesimo incendio, in cui muoiono 2 persone, Mamadou Konate e Nuhu Dumbia. Non è la prima volta. Spesso a causa di stufe improvvisate, che sono l'unico modo per scaldarsi e cucinare, nei ghetti gli incendi sono frequenti e a volte mortali.

0: è troppo brutto questo, quando è morto. Lo sapete, quando iniziare questo fuoco, la polizia era proprio là, dentro questa bracopoli, guardare questo fuoco, chiamare il vigile di fuoco. Il vigile di fuoco viene una ora, senza fare niente, guardare la fuoco sta bruciando tutti i braghi. Noi non lo sappiamo che devi fare. I ragazzi hanno iniziato il lavoro, i polizia hanno preso che questa è una cosa pericolosa, che loro non devono fare niente.
1: Le istituzioni hanno così una scusa per giustificare lo sgombro totale del ghetto, usando il pretesto della sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie. Chi quel giorno scende in strada, a Foggia e in diverse città d'Italia, pretendendo giustizia e case vere, viene ignorato.
2: Le persone del ghetto intanto vengono deportate in due strutture, Casa Sankara e l'Arena, nei pressi di San Severo. A Rignano, pochi mesi dopo, già si inizia a riformare il ghetto come prima dell'incendio, mentre l'Arena, che nel tempo diventa un luogo autogestito da chi ci abita, è ad oggi sotto costante minaccia di sgombero da parte delle autorità. Ancora al Gran Ghetto, a fine gennaio vengono costruite 25 tende e poi un campo container, l'accesso al quale sarà gestito dal sindacato USB.
1: Lo schema è chiaro, lo Stato istituisce un campo di lavoro come soluzione provvisoria o tenta di controllarne uno informale già esistente, la sostanza non cambia. Questo con il tempo diventa un ghetto e lo Stato stesso, di fronte all'impossibilità di controllarlo, si indigna per il degrado e lo sgombra. Come alternativa erige quindi un nuovo campo più controllato e tecnologico, spesso situato a poche centinaia di metri dal precedente. Questo nuovo campo, poco tempo dopo, si trasforma di nuovo in un ghetto. È un loop che si ripete identico nel tempo in diversi luoghi.
2: Spostiamoci altrove, in Piemonte. Le alternative proposte? Una tendopoli e poi un campo container gestito dalla Coldiretti, accessibile soltanto alle persone con un contratto, recintato e chiuso durante il giorno.
3: Voi state nel campo senza acqua?
4: Senza acqua.
3: Senza bagni?
4: Sì, bagni e acqua.
3: L'elettricità c'è l'elettricità?
4: Non ce l'ho.
5: Siamo nella 2020, noi siamo qua in saluto per i lavori, dovete capire che noi non siamo qua per fare la vacanza, no, quando il lavoro finì noi andiamo un'altra parte, noi vogliamo la casa, è strada per nessuno, diritto per tutti, l'egualità per tutti.
1: Come abbiamo visto, vivere in un ghetto significa spesso non poter più soddisfare le necessità più basilari. Come a Borgo Mezzanone, sempre in provincia di Foggia, dove su un'ex pista dell'aeronautica militare sorge uno degli insediamenti informali più grandi d'Italia. Qui, nel 1999, il Ministero dell'Interno fa costruire alcuni container destinati ai profughi provenienti dal Kosovo. Mentre nello spazio adiacente viene costruito nel 2005 il CARA, centro d'accoglienza per richiedenti asilo. E quei container dove tanta gente ancora viveva diventano abusivi. Piano piano, negli anni, vi si stabiliscono lavoratori e lavoratrici delle campagne, spesso fuoriusciti proprio dall'adiacente CARA, che ingrandiscono il ghetto.
2: Anche in questo caso viene ordinato uno sgombero. Con l'operazione Law and Humanity, solo nel 2019 le ruspe tornano ben 4 volte. Gli abitanti si organizzano per resistere.
6: Stamattina sono arrivati con la forza tutti quanti. Questa sono i polizia. Vedi le rosse? Ok, stanno sgomberando con la forza. Vedete, questa è la moschea. I ragazzi non vogliono che anche questa si sgombero. Loro vogliono sgomberare tutti quanti. Perché in Italia non ci sono delitti umani. Loro sono un gruppo di assassini, ammazzano africani come vuole, a Calabria, a Foggia, Torino. Vedi, l'altro giorno un ragazzo è morto a Scipè. Sono un gruppo di assassini.
2: Ogni pretesto è buono. Un incendio, le condizioni igienico-sanitarie. In generale, qualsiasi cosa venga definito dalle istituzioni degrado. Spaccio di sostanze stupefacenti, risse, prostituzione. Ed anche se gli sgomberi si fermano, come vedremo, non si ferma il business attorno a questo luogo.
1: Gli insediamenti abitati da chi lavora in campagna sono anche luoghi dove ci si auto-organizza e si vive più liberi che in un centro d'accoglienza o in un campo di lavoro. E dove spesso chi perde il proprio impiego o la casa o è bloccato senza permesso si rifugia sapendo di poter contare sulla solidarietà di base della propria comunità. Le persone lottano non perché vogliono vivere nei ghetti, ma per non perdere l'unica casa che hanno senza una valida alternativa.
2: Torniamo in Calabria, allo sgombero della tendopoli di San Ferdinando. Dove sono finite le persone che hanno perso una casa? Qualcuno ad ingrossare i ghetti nei dintorni o nella nuova tendopoli costruita dal governo letteralmente a 100 metri dalla prima. Questa a sua volta aveva già sostituito un'altra tendopoli che si trovava anch'essa a poche centinaia di metri. Ciò che è assurdo è che le persone continuano a vivere nelle tende e purtroppo anche a morirci.
7: Per loro oggi c'è una nuova struttura, recintata, videosorvegliata e presidiata giorno e notte da polizia e carabinieri.
1: Inaugurata nel 2019, la tendopoli oggi si trova in uno stato di abbandono senza servizi essenziali, mentre a pochi chilometri ci sono case, già ultimate, costruite proprio per i lavoratori e le lavoratrici della piana.
8: Loro non decide niente per sistemare qui, che loro sempre aggiustavano le tende, ma la gente non servivano le tende, che la tenda sempre si bruciava, perché quando c'è freddo non nessuno può stare dentro, quando c'è caldo non nessuno può stare là dentro.
1: Questo terrificante circolo vizioso ci mostra che i ghetti li creano e li gestiscono le istituzioni, che non hanno alcuna intenzione di trovare soluzioni abitative stabili e sicure, neanche quando sono già pronte.
2: Ma a chi conviene? Chi guadagna da questo sistema di emarginazione e contenimento? Per fortuna, anche in questo caso, c'è chi ha scelto di non stare in silenzio.
1: Gioca anche tu a Tendopoli. Impara a speculare sulla pelle dei e delle migranti. Costruisci, demolisci, ma soprattutto divertiti a fare business con l'accoglienza.
2: Sulla marginalizzazione e sulla povertà lucrano in molti, ma non sono solo i padroni a trarne beneficio. Nell'episodio precedente abbiamo visto l'origine dei ghetti e il circolo vizioso che spinge a sgomberare e costruire nuovi campi di lavoro, continuamente. Ma se le case ci sono e se i contributi europei e statali non mancano, perché si continuano a spendere milioni in tende e container? Chi ci guadagna con l'accoglienza e con l'emergenza?
1: In Italia il terzo settore da anni si interessa sempre più delle persone immigrate. Le cooperative sociali si occupano quasi tutte di accoglienza e la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne, prima di ritrovarsi a vivere negli insediamenti informali, attraversa i vari centri che compongono il sistema di accoglienza in Italia. Gli hotspot, dove avviene la prima identificazione, i CARA, centri di accoglienza per richiedenti asilo, i CAS, centri di accoglienza straordinaria, i SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, fino alle tendopoli e ai campi container. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, a settembre 2022 erano quasi 100.000 le persone migranti presenti nel sistema divise fra i diversi centri.
2: Va detto che non tutte le persone passano automaticamente da ognuno di questi centri e che le traiettorie possono essere diverse. Per la costruzione e la gestione di queste strutture, il governo italiano, sostenuto da fondi dell'Unione Europea, spende ogni anno milioni di soldi pubblici e gran parte di questi soldi viene investita in progetti che spesso rimangono abbandonati. Ma cosa succede quando i lavoratori e le lavoratrici delle campagne sono costrette a trasferirsi in queste strutture?
9: State tranquillamente, quando vengono qualcuno di volete postare voi, chiamate noi. Quindi noi non vogliamo postare più, là stiamo bene, senza fare problema, senza fare niente, andare a lavoro, viene a tua casa. Perché devono postare noi qua?
10: Potete cercare una posta da San
11: Sì, ma noi io non faccio l'albergatore, faccio il presidente della regione.
10: Lo so, quindi, però noi lavoriamo
11: io, abbiamo preso una decisione, abbiamo investito i soldi qui. E se volete venire qui siete benvenuti, anzi io vi invito a venire qui, quell'immobile va lasciato libero perché...
10: Noi siamo a San Severo, se volete aiutarti cercate un posto da vicino San Severo e spostarci là.
11: Ho detto che io non faccio l'agente immobiliare o l'albergatore, noi abbiamo inaugurato oggi questa struttura e questa struttura per adesso è l'unica struttura dove voi potete stare.
12: quelle che erano le richieste delle persone che hanno messo in atto la protesta. In particolare si chiedeva una maggiore apertura della Commissione Territoriale per l'Asilo a fronte di un crescente numero di dinieghi delle richieste di protezione, poi ovviamente un accorciamento dei tempi delle richieste, ma si parlava anche della possibilità, per esempio, di cucinare autonomamente all'interno di questi spazi, si parlava di cibo scadente, si parlava del fatto che fossero state soppresse alcune delle corse degli autobus che da Borgo Mezzanone portano a Foggia.
1: Tendopoli e campi di Stato sono spesso gestiti da Caritas o Croce Rossa. Nei ghetti e nei campi auto-organizzati, invece, per sopperire alla mancanza di servizi, sono intervenute associazioni e ONG. Questo tipo di organizzazioni possono dare in alcuni casi aiuti concreti, ma non mettono mai in discussione le ragioni dello sfruttamento e lo status quo. E invece di garantire accesso a servizi pubblici, si subappalta a queste associazioni.
13: Allora, nella giornata di protesta, quella che è successo, la Caritas è venuto con la pasta cucinata da loro, che loro vogliono distribuire questa pasta. Il problema è quello, le persone non vogliono essere usate da nessuno. Noi lo sappiamo bene tutti che questo soldi è già entrato in tasca loro. Noi lo sappiamo che noi non lo trova più. Però il problema è che non devono usare le persone come una giocata lì, che loro possono venire a filmare le persone e dire ok, abbiamo aiutato le persone di Tendopoli. All'inizio di oggi non c'è anche i medici, loro non hanno ancora portato i mascherini, loro non hanno ancora portato nulla, e un giorno porta pasta per filmare le persone. Per questo esplode questa protesta.
2: E i sindacati?
14: And then we have some association calling USB and CGL. They just only came deceiving people to go to the new tent. They promised people to give them document. They promised people to give them accommodation. They promised people to do many things for we foreigners here. But at last, we don't see any they promise. It's like just only to making their business to get their money. Keep on living, keep on learning.
15: A cui è venuto, dicono: allora i ragazzi, come voi state vivendo non è una bella vita, noi possiamo aiutarvi per avere una casa. Che cosa vuoi andato a dire alla prefettura con il presidente della regione? Dicono che lui è rappresentante dei ragazzi africani che vivono in Tendopoli, che non c'è problema, tutto vanno bene, che i ragazzi africani sono d'accordo di tutto. Il nostro problema di documenti, il nostro problema di casa, Abu non ha parlato niente davanti là. Lui è andato solo a ringraziare come hanno aiutato i ragazzi a dormire dentro quella baracca.
16: Just last year, after Pomodoro, the time people start Pomodoro, they take us from manifestation and Foggia. That place, they give us this thing, how to call it, a paper to fill. What is your problem? We fill everything. After that, we pass it. Up to today also, we don't hear anything from them again. So what are we going to see now? I came to you once, no reveal. I came to you seconds, no reveal. What are you going to think about me? That means I'm a faker. Oh, I'm joking. Oh, I'm just taking you to feed something by myself, but not because I'm there to help you or do any other thing else.
2: Proprio come in una partita di Monopoli, ognuno cerca di speculare quanto più possibile. Gli attori del terzo settore, le cooperative, le associazioni ONG, i sindacati, invece di ascoltare le richieste dei diretti e dirette interessate, preferiscono usare i soldi per soluzioni che non rispondono ai reali bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici e che non cambiano davvero la situazione. Semplicemente rendono lo stato delle cose più accettabile.
1: Ad esempio, moltissimi progetti del terzo settore ricevono finanziamenti in nome della lotta al caporalato, ma concentrarsi solo sul caporalato significa non intervenire sulle ragioni alla base dello sfruttamento lavorativo.
15: Noi dobbiamo auto-organizzare da soli, non dobbiamo avere paura, perché la paura non risolve niente. I fratelli devono fare tutto, che noi si auto-organizza, perché non possiamo seguire sempre i sindacalisti che non vogliono risolvere niente. Noi possiamo fare.
7: sembrano fantasmi nascosti dietro al bianco delle serre e al nero del lavoro che sono costretti ad accettare. Yeah. A verdade é que não pare e não desisto, boy. Deste puto que andei à
1: procura disto, boy. Cada queda eu não verguer, mano, fico triste. Il lavoro nelle campagne viene spesso descritto in termini di schiavitù e caporalato. Due parole che presentano la situazione come eccezionale, mentre è invece intrinseca e strettamente legata all'organizzazione attuale del mercato del lavoro.
17: In gergo si chiama cavallo di ritorno quando il caporale o il proprietario terriero pretende che il bracciante restituisca in contanti una parte consistente della somma versata in busta paga. Chi si rifiuta non lavorerà più.
1: Il caporale storce, sfrutta, è un criminale, è la deviazione dalla norma.
18: Ogni estate, a memoria d'uomo, la ferita del caporalato si fa più profonda, che si serve della povertà per infliggere violenze sistematiche e vessazioni, in una spirale che assume i connotati di una piaga che sanguina.
19: I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano.
20: Perbacco, la sua definizione è esatta. Non ci avevo mai pensato.
2: Di conseguenza, le misure intraprese dai vari governi per contrastare lo sfruttamento in agricoltura hanno avuto come obiettivo principale quello di estirpare il caporalato.
21: Sì, una legge che non si limita più a colpire, come aveva già fatto in verità in passato un provvedimento normativo, la figura dell'intermediario, cioè il cosiddetto caporale. Funziona che le persone che vengono riconosciute soggette a sfruttamento hanno diritto ad accedere a questo fondo ed avere un risarcimento del danno, ma è molto importante perché aiuta anche a denunciare.
2: Dunque, in teoria la legge dovrebbe proteggere i lavoratori e le lavoratrici che denunciano caporali e padroni, ma nella pratica spesso succede il contrario. Chi denuncia perde il lavoro e nei casi peggiori riceve anche un decreto di espulsione perché non ha i documenti.
1: Ma cosa fa concretamente il caporale? E perché è così difficile liberarsene?
22: Su quei punti fondamentali che rendono a un certo punto il caporale un servizio utile per l'impresa.
23: Il caporale è una figura indispensabile per questa agricoltura. Indispensabile. Anche a me piacerebbe che, rivolgendomi alle istituzioni, domani mattina mi mandano nell'alveo delle leggi le persone che mi servono. Ma se questo non c'è, se lo Stato non è in grado di farlo, è la persona, è il soggetto capace di fare questo, c'è.
24: Ed è il caporale.
23: Ed è il caporale. Conviene legalizzarlo, normarlo.
1: Individuare i caporali come i principali responsabili impedisce di mettere a fuoco i veri problemi legati all'organizzazione del lavoro.
2: E allora qual è il vero problema?
0: Alcune fai 10 ore di lavoro, perché il lavoro si inizia alle 7, alcuni inizia alle 7, alcuni inizia alle 6, fino alle 4, fino alle 5. 9 ore o 8 ore, alcuni pagano 25 euro, alcuni pagano 30 euro.
25: Certamente prima, più importante, è quando un padrone di lavoro paga 5 euro, perché qui sono bassi salari, e paga 5 euro all'ora. I caporali paga 3,50 euro, i lavori 1,50 euro, poi chiede anche trasporto 5 euro. Quindi i caporali si deve guadagnare, ogni persona si deve guadagnare ogni giorno 17 euro. I lavoratori guadagniamo solo 21 euro al giorno. Non ci rimane nulla. Non puoi restare senza mangiare. Tu fai fatica per niente. E qui non ci sono le padrone del lavoro che fa il contratto. Solo volevo di qui sono le contratti. Perché se loro fanno contratto, pagano le salari normali, tu puoi risparmiare, tu puoi prendere la casa, tu puoi fare tutte le cose che vuoi. Però se loro non fanno contratto, non pagano bene, bastano sempre salari bassi, anche lavorati neri, è un macchiello.
26: Loro pagano meno, loro pagano un casone, un grande casone per 3 euro. Non è stancare per niente, ha capito? Loro paga meno. E soprattutto devi pagare ogni quando tu andate al lavoro, torna a pagare 5 euro per andare e tornare al lavoro. Non trova niente per mettere a parte. Non trova niente per mandare la nostra famiglia, ha capito? Con il documento, come qualcuno vive in questo mondo, ha capito?
27: La salario è molto molto bassa e anche
3: il contratto di lavoro non si stanno facendo, perché alcuni fanno un contratto di 15 giorni, un mese, e poi lavorano tutti l'anno. Però tutte queste difficoltà noi abbiamo detto, ok, va bene, i braccianti, noi siamo i lavoratori, continuiamo sempre a lottare per il nostro diritto, fino che non ci sarà il cambiamento.
4: Vogliamo avere documento. Nostri amici, quando lavorano, si scappano quando vedono polizia. Questo non vogliamo. E questo amico che si scappa quando ha visto la polizia, quando è ferito, il padrone non si dà lui il medicamento. E questa cosa non accetteremo.
2: Il problema non è il caporale in sé, anche perché è evidente che lo sfruttamento esiste e continua anche dove i caporali non ci sono.
1: Il problema sono i datori di lavoro che spesso non fanno contratti regolari e non pagano i contributi, i controlli sul lavoro che non ci sono o che non fanno altro che aggravare la situazione di lavoratori e lavoratrici, l'assenza di alloggi e di trasporti in sicurezza, il cui rimborso, peraltro, sarebbe garantito dal contratto collettivo nazionale.
2: Se i contadini ogni anno lamentano il crollo dei prezzi della frutta e della verdura, se ci sono sempre meno piccoli agricoltori e sempre più grandi imprese che controllano il mercato, e se la grande distribuzione impone prezzi stracciati, è chiaro che l'ultimo anello della catena, cioè i e le braccianti, così come Facchini e Riders, sono quelli che ci rimettono di più.
1: Quello che i lavoratori e le lavoratrici chiedono da anni sono contratti regolari e giuste paghe, e queste sono rivendicazioni di tutti e tutte, perché più le paghe sono basse in agricoltura, più scarse sono anche in altri settori, mentre se le condizioni di lavoro migliorano nelle campagne, lo fanno ovunque. Ogni miglioramento è contagioso.
2: L'impostazione capitalista del settore agroalimentare contribuisce alla distruzione dell'ambiente e della vita di tutti. La pandemia da Covid-19 è una delle conseguenze più evidenti di questo processo di devastazione. Questo sistema non è sanabile, va abbattuto e sostituito.

0: da Foggia. Stiamo parlando di tratta di donna, di africani in Italia. Voglio che tutti i donna ne tirare su memoria, perché non posso lasciare sempre uomini a guidare i donne. I donne hanno i loro diritti, non devo credere che tu devi essere solo sotto uomo per vincere la vita. Soprattutto parlare di tratta di donna proprio in Italia, anche su in Africa, in tutta Africa, il mondo, tutti i donne il mondo, devo cercare per confrontare la vita.
1: Questa è la stazione di Vittoria, provincia di Ragusa. Qui l'agricoltura era chiamata l'oro verde. I bus dalla Romania arrivano in continuazione e le donne sono tantissime. Molte di loro nelle campagne del Ragusano hanno trovato degli aguzzini, come abbiamo ricostruito dalle testimonianze raccolte dal Guardian e che hanno avuto un eco internazionale.
2: Donne con gli occhi ardenti che lavorano nei campi o si prostituiscono nei bordelli del ghetto. Esseri umani che si saziano del poco che c'è, di quello che riescono a racimolare, che si accontentano di sopravvivere attaccandosi con rabbia o cieca sottomissione a tutte le piccole cose.
3: Arrivo di notte, non si vede un cazzo. A guidarmi è la musica, sparata a tutto volume.
4: Disco Nights!
3: Le ragazze sono tutte molto gentili.
5: Ciao, andiamo.
3: Per 10 euro te la danno.
5: Occupate.
6: Ma ci sono le donne al ghetto. Se vuoi avere una relazione con una ragazza qui al ghetto, cosa, come devi fare? Come devi fare? Quella è la domanda. E lui mi dice che lui va a comprare da bere, lui è là a ascoltare musica, che si diverte, che io lo sto chiedendo, ma non si succede un'altra cosa tra tu e le donne, senza divertimento a ballare, senza divertimento.
7: The reason why we are in the street today is because of our brothers who just passed away, who just died.
8: Solo casa noi voglio, bella casa con c'è l'altro.
7: They went to work for the past 4 days. Four of them passed died, and another one again yesterday. Nobody is talking about it. Nobody is even asking how it went. We are here on the street crying. We are no animals. We are human beings. We are human beings as others. They should come and hear our voice.
0: Oh, due figliola femmina, e loro sono in vista, sono io che tira loro su, sono io che manda loro in vista, loro voglio vero dare loro la vita che io non avevo, però loro no, io non voglio loro che casca in mia, questo tipo di vivere che io vivo, perché non sono, che non è facile per me, però tutti i doni devo guardare avanti, devo tirare su, cercare per difendersi. Noi in realtà, io sto parlando di me stesso, che questa vita mia mamma mai fatto questa esperienza, mia papà mai, anche mia nonna, però solo io che ho tirato, dici, ma con un'amica, dici, andiamo a prendere la nostra strada per dare ai nostri figlioli quella vita che i nostri parenti non riesce a dare a noi, perché voglio fare tutto, io posso anche dare la vita per loro due. Anche se 100 uomini di africani qui, io non ho paura di dire nulla. Non ho paura perché uomini africani sono qui, loro mi fanno occhi, okay, i gesti di occhi, dici stai zitto, ma chi sei tu? E dire a me, sei Dio in terra.
9: Si, un homme tape sur une femme, maintenant là, j'annonce à toutes les femmes de faire la dénonce. Parce qu'on ne cache pas la mort. On ne cache pas la mort. Quelqu'un peut aller jusqu'à taper sur une femme et que la femme perde sa vie. On ne doit pas perdre la vie comme ça là. On doit réserver notre vie et on doit bien conserver notre vie. Donc toutes les femmes qui sont tapées ici au ghetto, je leur demande dès qu'une femme est tapée, elle doit aller chez les carabiniers annoncer qu'elle a été tapée. Elle ne doit pas avoir honte. Elle ne doit pas avoir honte. On n'a pas honte de la mort. Donc si elle meurt, c'est sa vie qui part, hein. C'est pas la vie du garçon. Et le garçon, hein, c'est la liberté et tout et tout. Donc elle doit faire la dénonce.
10: There's no delay, forget the day, I want to change my love for you, anything.

0: le lotte sono l'elemento che rimane davvero invisibile nella narrativa mainstream.
1: Eppure, i lavoratori e le lavoratrici delle campagne scendono in piazza con messaggi chiari da anni e quasi sempre senza il supporto di sindacati e associazioni.
2: Siamo venuti per chiedere il nostro diritto, perché comunque emigrati hanno diritto a avere i documenti e casa per tutti, il contratto di lavoro. E noi non abbiamo casa, non abbiamo contratto di lavoro e non abbiamo documenti. Non può stare zitto, dobbiamo chiedere perché noi stiamo con questa condizione. E anche noi vogliamo fare manifestazione perché siamo stati impediti di fare questa manifestazione. È quella che lui voglia sapere.
3: Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi, liberi.
0: Perché non solidarizzare con chi chiede contratti regolari e documenti per tutti e tutte? Perché queste lotte vengono sistematicamente ignorate?
4: Perché noi abbiamo già chiesto tutti, abbiamo incontrato la prefettura, la comune, tutti. Abbiamo incontrato tutti, nessuno non sono responsabile del problema di documenti. Lo sapete bene che noi siamo bracciando a Rosarno qua, che la giornata li pagano 25-30 euro. E sta lavorando con tantissime difficoltà. Anche casa buona non c'è, dove noi sta dormendo in tenda. Quando fa freddo, quando piove, però con tutti questa facciamo tutti la schiena per lavorare per i popoli italiani, ma perché il dirigente sta bloccando il nostro documento?
5: I migranti che questa mattina avevano bloccato il porto di Gioia Tauro stanno occupando adesso il lungomare Falcomatà. È in corso un tentativo, il secondo, di sgombero da parte del reparto mobile della Polizia di Stato. Ecco, come vedete, stanno caricando proprio in questo momento, e la carica è abbastanza decisa da parte dei poliziotti. Anche qualche manganellata sta iniziando a volare, anche qualche manganellata.
1: Perché si evita di parlare di queste lotte e anche della continua repressione che da anni, con fogli di via, multe, denunce e processi, colpisce non solo le immigrate e gli immigrati, ma anche le poche e i pochi solidali che li sostengono?

0: Italia.
1: Con questa serie di episodi abbiamo cercato di raccontare la verità dello sfruttamento e delle lotte nelle campagne italiane, partendo dalle voci di chi nei ghetti e nei campi ci vive e ci lavora. I lavoratori e le lavoratrici delle campagne sono la base della filiera agroalimentare. Senza le loro presenze e il loro lavoro, la filiera si blocca.
2: Per essere regolare siamo costretti a entrare tutti in picchi dell'irregolarità.

0: non funziona più.
1: Il settore in cui lavorano è indispensabile e anche in pieno lockdown non si sono mai fermate. Eppure le loro richieste di base sono ancora largamente ignorate e gli interventi messi in campo, come la sanatoria 2020, hanno prodotto solo ulteriori marginalità e rabbia, nonostante questo provvedimento fosse uno dei tanti risultati ottenuti attraverso le lotte.
2: Ci sono una ventina di persone dall'altra ieri e oggi che sono fuori qua, stanno cercando di entrare questa centro.

0: ancora non ti declarano busca per adulto, giusto? Tu lavori un mese e lui mette 5 giorni in busca paga. Come si fa a vivere? Come si fa a trovare casa per affittare? È un po' difficile, quindi noi siamo qui per spiegare questo motivo. Anche il nostro fratello che dorme in strada, vogliamo che tutti trovino casa.
1: 10 anni qui in Italia siamo, sempre il stesso problema, permessi di soggiorno, documenti, è scaduto, vieni castura, ti danno 4 mesi di appuntamento, aspetta 1 anno dentro castura, c'è lockdown, covid, collega è andato in vacanza, siamo pochi, questo è uno scherzo, questa è una bugia.
2: Il problema è che i documenti, perché senza documenti non possiamo avere neanche il contratto, lo sapete tutti che tanti documenti sono bloccati. Tante persone hanno un problema di documenti, per questo i padroni si approfittano per sfruttare i lavoratori, per maltrattare i ragazzi perché sono immigrati.
3: Meritiamo una vita un po' più meglio e chiediamo per questo, non è una richiesta, è un dovere per voi.
4: Certo.
3: È un dovere, noi stiamo rispettando le cose, stiamo lavorando la mattina fino alla sera, certo. Ogni giorno nelle campagne, dove siamo che gli italiani non vogliono lavorare là.
5: Documenti per tutti e tutte, contratti, case e trasporti sicuri. Le lotte hanno bisogno del tuo supporto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla puntata della trasmissione Free and Busy, andata in onda il 3 novembre 2024 sulla radio francese West Track Radio.
3: Bonsoir, c'est Free and Easy, deux dimanches par mois à 20h, une émission Garage Rock avec Wild Cliff.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Sport Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono la birra!
0: Sport Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione a una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: One horse.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

una tendenza eccessiva in tutto. In memoria di Alberto Grifi e di tutte le giovani e i giovani del Parco Lambro. Discorso iniziale di Fabrizio Passarella. Digital collage realizzati con pagine di giornali e riviste di movimento del periodo. Dedicato a M. Il mixtape rende omaggio al movimento italiano degli anni 70, ricordando la storia del meraviglioso disastro dell'edizione del 1976 del Festival del Proletariato Giovanile di Parco Lambro. Alla sua sesta edizione, il Festival, nato dal sogno di unire la parte psichedelica del movimento con la parte più politicizzata, legata alle esperienze dei gruppi quali Lotta Continua, Avanguardia Operaia, eccetera, registra la sua più grande crisi. Si verifica infatti una grossa spaccatura tra l'organizzazione del festival e la base dei partecipanti e delle partecipanti. Quella di Parco Lambro è un'aggregazione sociale e politica che vuole creare una città temporanea dentro la città. Ad affluire al festival sono ragazze e ragazzi dei circoli del proletariato giovanile, delle radio libere, i collettivi femministi e omosessuali, alternative e alternativi, freaks. Il personale è politico. Il comunismo si vuole concreto, sfacciato e immediato. La festa deve essere di tutte e di tutti. La contestazione della dimensione commerciale del festival si trasforma subito in una domanda di autogestione. Il palco viene occupato. Contro il caro prezzi di cibi e bevande cominciano gli espropri e contro tutti gli schemi morali borghesi si organizza una gigantesca tarantella e si comincia a ballare nudi. Sul lungo 68 italiano, tuttavia, e anche sul Parco Lambro, comincia ad affacciarsi anche l'angelo del male dell'eroina. Gli Aria, il leggendario gruppo psichedelico di Demetrio Stratos, cominciano il loro live suonando Chaos Parte 2. Il pianista srotola due cavi scoperti in mezzo al pubblico, collegati ad un sintetizzatore, che se toccati interagiscono col suono e alzano le frequenze dello strumento. Subito dopo, il gruppo attacca con la sua versione dell'Internazionale. Musiche da questi label incredibili. Turpsios, Random Number, Worst Records e altre. Suono, Federico Pitti.

sbagliati. Sono uomini, le donne, nudi. Sembravano degli esseri infiniti in questo spazio, capite? È un momento in cui abbiamo intravisto il fatto che gli uomini sono anche esseri infiniti, no? E allora la riscoperta di questo corpo è diventato un fatto eversivo. Il giorno dopo siamo andati a sfasciare tutte le gabbie che, come diceva quel ragazzo prima, da stasera ci intrappoleranno di nuovo, no? Quindi esproprio, danza nudi, fumo, droga, sono tutte modi per andare all'amore, la lotta, la rimonta, sono tutti la riscoperta del corpo, tutti modi per andare fuori, capite? Invece adesso siamo rientrati dentro, sembra di stare in chiesa, ognuno viene a fare la confessione, perché ci pare che il livello del festival è stato degradato. Secondo me i compagni che hanno individuato proprio la rottura di questa gabbia del festival e l'esproprio hanno fatto capire che tutta la vita è quella di cui dobbiamo rimpossessarci, capite? E così tutti gli sbagliati, gli sballati che si sono sbagliati l'altro giorno hanno capito la stessa cosa, capite? Quindi la mia proposta è questa: chiudere con queste assemblee del cazzo e cominciare una violenta tarantella e cominciare a ballare tutti quanti nudi in modo da concludere il festival, per esempio.

cannot fire.

0: fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.

fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche.

vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclofficina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R7, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.
1: Voglio arrivare per i conti con la vita! Voglio arrivare per i conti con la vita!
2: We'll be right back.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Don't lie.

0: Good. That's a good dance tune. Very good dance tune.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: Ah, un po' come Lippo Paolo.
2: Dove rolla?
1: Oh, ragazzi, a Torino non stanno ancora bene.
3: Il fatto non abbiamo mai fatto Lippo Paolo, però è vero. Possiamo lasciarli così? No.
2: Guarda quanta gente, non approfittiamo adesso.
3: Signori, vi spieghiamo, scusate il silenzio, anche abbastanza imbarazzante. Sì, vi siamo per introdurre, eh? Ecco, grazie, un applauso per la canottiera di Sabino, dai ragazzi.
1: Un applauso di incoraggiamento per una canzone che parla di un ragazzo che in poche parole di un che andando a scuola nelle valli valdostane, insomma la scuola materna. E il nostro amico un po' ragazzi un po' problematici, difficilmente integrabili, ecco, e quindi insomma lui col suo fagottino, con i quaderni, la cartellina, anzi la cintura come si usava una volta, quella con i finanzi, quello con l'abecedario. Ecco, Lippo Paolo alla scuola materna era precoce, utilizzava l'abecedario, conosceva già l'alfabeto, i numeri, i calcoli, le cifre, l'equazione. Con gli occhialini, il cappello con sopra scritto Concrete, la toppa dei Isiro is gone sul pantalone. Pratica, maglioncino perché insomma faceva freddo, ecco, e poi
3: felice dentro l'asilo tutti quanti lo prendevano in giro e quindi tutti quanti a un certo punto gli urlavano Ippo Ippo Paolo, okay. E questo dovete poi dirlo voi per prendere in giro l'Ippo Paolo. Chi è l'Ippo Paolo? Ecco, io vi faccio così con la mano, verso Paolo, giustamente verso Paolo, vi faccio così, voi fate un coro che prima abbiamo sentito insieme, tipo
4: Ippo Paolo,
3: dovete essere

stai ascoltando Radio Blackout.